Di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Sevilla, dalla suite spagnola numero 5, opera 47. Chitarrista Filomena Moretti. Isaac Albéniz, Asturias, dalla suite spagnola numero 5, opera 47. Chitarrista Filomena Moretti.

di Isaac Albéniz abbiamo ascoltato Asturias dalla suite spagnola numero 5 opera 47. Chitarrista Filomena Moretti. Francisco Tárrega, Recuerdos de la Alhambra. Chitarrista Filomena Moretti.

0: Di Francisco Tárrega abbiamo ascoltato Recuerdo de la Alhambra, chitarrista Filomena Moretti. Abbiamo trasmesso un recital della chitarrista Filomena Moretti, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 20 dicembre 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per i concerti di stagione trasmettiamo i concerti degli ospiti dell'Accademia Stefano Tempia. Ottetto vocale sloveno. Concerto del 22 aprile 1997. Auditorium di Torino della RAI. Charles Gounod. Deuxième messe pour les sociétés chorales. Per coro maschile e organo. Ottetto vocale sloveno. Matose Vicnada, organo. Maestro Anton Nanut.

di Charles Gounod abbiamo ascoltato la deuxième messe pour la Société Chorale per coro maschile e organo. Ottetto vocale sloveno. All'organo Matosevic Nada, maestro del coro Anton Nanut. Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Verum Corpus, K618. Ottetto vocale sloveno. Maestro artistico Anton Nanut.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, K618, ottetto vocale sloveno, maestro artistico Anton Nanut. Sergei Rachmaninov, Jedino Rodny Sine, il figlio unigenito, arrangiamento di Vladimir Berdovich, ottetto vocale sloveno.

Di Sergei Rachmaninov, nell'arrangiamento di Vladimir Berdovich, abbiamo ascoltato Jedinorodni sine, il figlio unigenito, ottetto vocale sloveno. Stefan Stojanovic Mokraniac, Niest Swat, mio Dio, ottetto vocale sloveno.

Di Stefan Stojanovic Mokranjac abbiamo ascoltato Niest Swat, ottetto vocale sloveno. Fran Gerbic, Rožmarin, il rosmarino, ottetto vocale sloveno.

Di Frank Herbich abbiamo ascoltato Rosmarin, il rosmarino, ottetto vocale sloveno. Anton Foerster, Spak, il folletto, ottetto vocale sloveno.

di Anton Foerster abbiamo ascoltato Spak, il folletto, esecuzione dell'ottetto vocale sloveno. Camilo Mašek, Mlatici, i trebbiatori, ottetto vocale sloveno.

Di Camilo Mašek abbiamo ascoltato Mlatici, i Trebbiatori, nella esecuzione dell'ottetto vocale sloveno. L'ultima parte del concerto dell'ottetto vocale sloveno è dedicata ai canti della tradizione popolare da tutto il mondo, con particolare attenzione ai canti dell'area slava.

0: Nella esecuzione dell'ottetto vocale sloveno abbiamo ascoltato una successione di brani tratti dalla tradizione popolare. Abbiamo trasmesso un concerto dell'ottetto vocale sloveno, ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 22 aprile 1997.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerto del pianista John Nakamatsu. Primo premio e medaglia d'oro al concorso Van Cliburn del 1997. Ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 3 febbraio 1998. César Franck. Preludio, fuga e variazioni, opera 18. Trascrizione per pianoforte di Harold Bauer. Pianista John Nakamatsu.

Di César Franck abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Variazioni, opera 18, trascrizione per pianoforte di Harold Bauer, pianista John Nakamatsu. Johannes Brahms, sonata numero 1 in Do maggiore, opera 1, allegro, andante, scherzo, allegro molto e con fuoco, finale, allegro con fuoco. Pianista John Nakamatsu.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore, opera 1, numero 1. Pianista John Nakamatsu.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Robert Schumann, Carnaval, opera 9. Pianista John Nakamatsu.

Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Carnaval, opera 9. Pianista John Nakamatsu. Frédéric Chopin. Andante spianato e grande polacca, opera 22. Andante spianato, tranquillo. Polacca, molto allegro. Pianista John Nakamatsu.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato l'Andante spianato e Grande Polacca, opera 22, pianista John Nakamatsu. Per i concerti degli ospiti abbiamo trasmesso un recital del pianista John Nakamatsu, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 3 febbraio 1998. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore. Esegue Bart van Oort su fortepiano Broadwood del 1823.

0: Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore. Nella esecuzione di Bart van Hoorn su fortepiano Broadwood del 1823.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
0: RNC, Notte di Classica. Daniel Gottlieb Steibelt, tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: Di Daniel Gottlieb Steibelt abbiamo ascoltato tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: RNC, note di classica.
0: Ian van der Roost, Yokohama Festival Overture, esecuzione dal vivo, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.

Di Ian van der Roost abbiamo ascoltato Yokohama Festival Ouverture, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè. Note di classica. Giuseppe Verdi, da Quattro pezzi sacri, Ave Maria, per coro misto a cappella, e dalla Forza del destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Quattro Pezzi Sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella e dalla Forza del Destino, atto secondo, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Anche oggi voglio aprire il programma e voglio aprire la trasmissione con un cordialissimo saluto e un benvenuto. Un benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per questo nostro programma. Ci aspettano canzoni e musiche dal tempo passato e, come sapete, in genere apro il programma con un brano solamente suonato. Un cordiale saluto, un benvenuto anche oggi a alcune richieste da soddisfare. Nel 1947 Beppe Moietta si è impadronito con la sua orchestra di una famosa canzone di Dominguez, una canzone Begin che è stata inserita nel film Casablanca. Il maestro Beppe Moietta con l'orchestra Cetra vuole aprire la trasmissione di oggi in forma solo orchestrale. Ascoltiamo Perfidia. Buon ascolto.

L'apertura del programma con una incisione ancora, come avete sentito, a 78 giri, una incisione con il grammofono, Beppe Moietta con la sua orchestra in questo famosissimo brano dal film Casablanca, titolo Perfidia. L'ascoltatrice di Torino, o da Torino, ha richiesto una canzone Come le rose di Lama e Genise. Ringrazio l'ascoltatrice per la lettera che mi ha inviato, per tutto quanto ha fatto per questo programma e anche per la riconoscenza che ha avuto per Aldo, che da tanti anni mette in onda canzoni e musiche del tempo passato. Nella sua lettera ha nominato la canzone Come le rose, la voce di Nino Ossani per questo brano.

tornano a noi tante tante canzoni qui a RNC Radio Nichelino Comunità, tornano a noi per essere ancora ricordate ed eseguite alla radio. Abbiamo ascoltato di Lama e Genise Come le rose. La signora ha chiesto la canzone Tamo, interpretata da Aldo Donà. Lei ama molto la voce di Aldo Donà perché le ricorda l'infanzia, eccetera, eccetera. Kozlov e Ardo hanno composto una canzone che ha per titolo Se vous aime, in italiano Io ti amo. Beppe Moietta con la sua orchestra, un ritmo lento, è eseguito dal 1948 in francese. Aldo Donà.

Abbiamo ascoltato Zvuzem, Io ti amo, in francese molte volte del voi si dà per dare anche del tu. Kozlov e Ardon hanno composto questa canzone, Zvuzem, orchestra Moglietta, ritmo lento, 1948, voce di Aldo Donà. Vogliamo divertirci adesso con la voce di Michel e l'orchestra di Londra diretta dal maestro Mantovani. Ramo e De Vita hanno composto una canzone al titolo molto originale. Una volta cercavano questi titoli originali come Ram Pam Pam.

Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo molto originale. Milamo e De Vita, che componeva anche De Vita tanti stornelli, ha composto questa canzone Ram Pam Pam. Michel con orchestra di Londra diretta dal maestro Mantovani. L'ascoltatrice ha chiesto qualche canzone che ha per titolo Vallì. Ci sono due canzoni, una come Vallì e l'altra canzone Torna Vallì. Guido Serpelloni, anche lui, ha voluto interpretare una di queste canzoni, come Vallì.

abbiamo messo in onda la canzone dal titolo Come va lì. Questa canzone è stata tratta, o meglio ispirata, dall'opera Vallì di Catalani. Come Vallì l'abbiamo ascoltata dalla interpretazione del cantante Guido Serpelloni. L'ascoltatrice ha richiesto un'altra canzone interpretata da Aldo Donà, il titolo Ti voglio baciare, una canzone che ha avuto molto successo con la composizione, ad esempio, questa di Mascheroni. Aldo Donà, orchestra Moietta, con questa incisione siamo nel 1948.

Il grande Mascheroni ha composto questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Al Dodonà, orchestra Moietta. Questa incisione risaliva al 1948, voce di Aldo Donà e Ti voglio baciare. Una canzone più allegrotta la vogliamo ascoltare adesso, di Pinky, Fels e Gerardo. Fiorella Bini e Orchestra Müller ci porta alla canzone che ha per titolo Lo studente di Parigi. Poi torneremo ancora alla voce di Aldo Donà per la richiesta dell'ascoltatrice da Torino. La fisarmonica, famoso timbro per la fisarmonica parigina, apre il programma, apre la canzone di oggi, Lo studente di Parigi, voce di Fiorella Bini.

abbiamo ascoltato Lo studente di Parigi. Questa era una interpretazione con la voce di Fiore Dabini e l'orchestra Müller. Pinky, Fels e Gerardo hanno composto questa canzone. La ascoltatrice di Torino, che ha richiesto la voce di Aldo Donadic, una canzone del 1948 interpretata da questo cantante, non l'hai mai messa. Hess e Larici hanno composto una canzone a ritmo moderato. L'orchestra blu del maestro Moietta accompagna Aldo Donà in questo brano dal titolo Sweet, Sweet, Sweet. In italiano, dolce, dolce, dolce. Aldo Donà.

La canzone che abbiamo ascoltato aveva per titolo Sweet, Sweet, Sweet, Dolce, Dolce, Dolce di Hess e Larici, un ritmo moderato, la voce richiesta era quella di Aldo Donà e orchestra blu diretta dal maestro Beppe Moietta, solo orchestra blu, si chiamava così nel 1948 questa orchestra. Il nostro programma vuole proseguire ancora con una canzone che si riferisca a Vallì, come ho parlato tanto nel corso del programma di oggi, di questo titolo. Ritorna Vallì era l'altro titolo, o meglio l'altra canzone, non come Vallì, ma Ritorna Vallì. Sante Andreoli, Marisa Colombe, per questa esecuzione, la composizione del maestro D'Agata, orchestra Ferrari e la sua orchestra, ci porta al 1955. Con queste splendide voci.

La canzone aveva per titolo Come va lì, ottima interpretazione da un duo felicissimo. Questa canzone Come va lì è stata interpretata da Sante Andreoli e Marisa Colomber. D'Agata è stato il compositore delle parole e delle musiche di questo brano. L'orchestra Ferrari dal 1955 ha accompagnato questi cantanti per questa canzone molto commovente e molto ben eseguita. Oliviero Ciangherotti ha interpretato una canzone C'è una stella sul cupolone di Roma, ha composto questo brano, orchestra Sciurilli, questo focus moderato risale al 1952. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino, comunità in compagnia di Aldo. Ogni finestra una canzone, tutti i giorni eccetto al sabato.

C'è una stella sul cupolone, quella stella somiglia a te. Su nel cielo tremando brilla, io la guardo e mi sento re.

E dopo aver ascoltato Olleghiero Ciangherotti con La stella sul cuparone, Mademoiselle de Paris Barima alla fisarmonica, per concludere questo nostro programma RNC Radio Nichelino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Anche oggi vi ho presentato, vi ho scelto tanti dischi, tante canzoni, qualche canzone è stata scelta da qualche altra ascoltatrice o qualche altro ascoltatore. Un cordiale saluto a tutti voi che seguite questo programma, a RNC Radio Lichelino Comunità, ci seguite tutti i giorni eccetto al sabato. Abbiamo ancora tante canzoni in riservo per voi. Ringrazio gli affezionati ascoltatori di questo programma, a risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, Note di classica.

Note di classica. Note di jazz. Duke Ellington, William Strayhorn. Suite dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Danza dei fiori e marcia. Adattamento orchestrale di Jeff Tysik, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore William Eddings. Registrazione del 29 novembre 2012.

0: Per note di jazz abbiamo ascoltato di Duke Ellington e William Strayhorn Danza dei fiori e marcia dallo schiaccianoci di Tchaikovsky, adattamento orchestrale di Jeff Tyszek, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore William Eddings, registrazione del 29 novembre 2012.
1: RNC Note di classica.
0: Camille Saint-Saëns, Menuet, Gavotte e Finale da Settimino in Mi bemolle maggiore, opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.

0: di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Minuet, Gavotte e Finale dal settimino in mi bemolle maggiore opera 65. Ensemble Caradar Bertoldi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Giuseppe Torelli. Sinfonia in Do maggiore, sinfonia a 4. Allegro, adagio, presto. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe. Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée.

Di Giuseppe Torelli abbiamo ascoltato Sinfonia 4 in Do maggiore. Maurice André, Bernard Soustro, Thierry Kainz, Jean-Paul Leroy, trombe, Joël Ponté, clavicembalo. Ensemble Orchestral de Paris, direttore Jean-Pierre Vallée. Note di classica. Franz von Suppe, mattino, meriggio, sera a Vienna. Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1969.

di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio, Sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan, registrazione del 1969. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane e classiche. Gian Battista e Ernesto De Curtis, Torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Gian Battista e Ernesto De Curtis Torna a Sorrento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da Elisabetta, Regina d'Inghilterra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia da Elisabetta Regina d'Inghilterra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Scade oggi l'ultimatum, la tregua tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Iran, una tregua siglata ad Islamabad. Previste ancora tensioni su quel che riguarda lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran aprono un canale con gli Stati Uniti. Tensione anche in Medio Oriente, dove resta alta la tensione con Israele, che torna a bombardare il Libano. Hezbollah però tende una mano e dice di voler arrivare al disarmo di Gaza. E ieri all'Angelus, nuovo accorato appello per la pace di Papa Leone, che nel suo discorso a Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, perché in Corea del Sud iniziano oggi e continueranno fino al 27 di agosto le operazioni congiunte di Stati Uniti e Seul. Alla vigilia dell'inizio delle operazioni, con un post sul suo social Truth, il presidente Trump ha però fatto sapere che le operazioni verranno pian piano smantellate e diminuite per i costi troppo alti. Lo sport: l'Italia chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Ieri c'è stata l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma soprattutto l'oro nella 4x400 maschile, con gli azzurri che hanno battuto i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia. La locanda del Samaritano.
3: Questo è il dormitorio della Caritas, locanda il Samaritano.

0: dignità umana per poter farli ritornare di nuovo nella società, non basta solo dar loro il minimo necessario, ma cercare loro di fare qualcosina di più.
1: Irene, operatrice della Locanda Il Samaritano, ha spiegato come è organizzata la struttura. Sentiamo ora come vive Marco la sua esperienza di operatore.
2: Quando arriviamo in locanda troviamo spesso i volontari nella zona comune che parlano e dialogano con i nostri ospiti. Noi operatori siamo sempre pronti ad accogliere gli ospiti che si presentano anche durante la sera. Mi viene in mente una sera di quest'inverno in cui aveva diluviato tutto il giorno. Si sono presentati alla locanda due signori che avevano necessità di un posto letto e comunque di asciugarsi. Li abbiamo accolti, gli abbiamo preparato una stanza, gli abbiamo dato tutto il materiale per potersi fare una doccia calda e per poter riposare in santa pace. La mattina dopo, andando via, hanno davvero ringraziato di aver trovato un posto che li ha accolti così nel pieno della notte, sotto la pioggia, per poter dormire al caldo.
1: Lo spirito dell'iniziativa, nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
3: La Locanda del Samaritano prende le sue movenze da quello che è il Vangelo di Luca, dove appunto si parla proprio di quell'incontro dove si fece prossimo, si chinò, lo fasciò, se ne prese cura, lo portò poi a una locanda perché proseguisse questa attenzione per lui. Una sintesi rapida e veloce per dire che accogliere i nostri fratelli e sorelle che sono senza dimora, in questo caso presso la Locanda del Samaritano, è veramente una missione di speranza, una missione che realizza quello che è il senso della Chiesa, direi, perché poi nella carità e sulla carità saremo giudicati anche dal Padre Eterno. E allora, ecco, la Locanda del Samaritano, come anche l'Emporio e tutte le altre nostre strutture, sono opere e segno. Cosa vuol dire? Opera e segno. Opera, la concretezza di quello che è tangibile e visibile con gli occhi, concretamente in servizio per chi ha bisogno. Segno, un segno dell'amore di Dio, della presenza di Dio che attraverso operatori e volontari diventa risposta concreta. L'8 per 1000 è veramente quel sostegno prezioso, indispensabile, veramente unico, che ci permette di fare concretezza tra i progetti pensati e quelli poi che diventano vissuti. Vita della nostra vita, vita della vita degli ultimi, e quando si sta con gli ultimi, un po' ultimi si diventa. E quindi grazie all'8 per 1000 possiamo insieme risalire con la speranza, che davvero credo sia la parola più vincente e veramente l'unica cura che può dare di nuovo dignità a chi forse l'ha perduta, per tante ragioni, ma noi siamo qui per portare avanti quello che è il messaggio di salvezza che il Signore ci affida, con i nostri limiti e i nostri confini, ma con tanta verità e con tanta bellezza.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
4: In blu. RNC, in blu.
5: Te l'hanno mai detto

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Chissà dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà, quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà.

0: ma il cuore lo lascia domani. Stanotte la passo con te.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. It's in the trees. It's coming.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente: scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre bacio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
2: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia: una diminuzione delle manovre sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suedassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi, con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci: la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alecco, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di dita nei radio in questo fottutissimo 2020.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad. È sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte mediorientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
2: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un colpo difficile da superare. In questo momento lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleco, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107 400, Cuneo e provincia 107 300, www.rncweb.it.

0: La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Scade oggi la tregua siglata tra Iran e Stati Uniti per la pace in Medio Oriente. Resta il nodo dello stretto di Hormuz con il presidente americano Trump che dice: lo dichiarerò territorio statunitense. Tragedia sull'Etna, dove è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania un escursionista trentenne di origine americana che ieri era stato colpito da un fulmine sul vulcano. L'uomo sarebbe salito lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Soccorso verso le 20, quando era già in grave condizione, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, dove però è arrivato senza vita. L'attaccante del Cagliari, Ael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché non saprebbe nuotare. È stato soccorso, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, rimasto vittima di un'aggressione mercoledì a Barcellona, ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate, è in condizioni stabili, ha trascorso una notte tranquilla, lo dice il padre Daniele, che si è recato nella città catalana subito dopo l'aggressione al figlio. La guerra in Ucraina: la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa. Bombardati i porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio, lungo il confine con la Romania. È salito a 12.800 il numero delle persone che non possono tornare nelle loro case in seguito al terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. Precedentemente si era parlato di 5.000 persone costrette a lasciare le proprie case in seguito al sisma. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Siamo allo sport, con l'Italia che chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Larissa Iapichino ha vinto ieri l'oro nel salto in lungo, oro anche per la staffetta 4x4000, con gli azzurri campioni d'Europa davanti ai padroni di casa dell'Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come

0: tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
1: RNC in blu.
2: La radio invita te.
3: La radio invita te.
4: La radio invita voi che ci ascoltate.
3: Vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi voglio aprire il programma, voglio aprire la trasmissione con un cordialissimo saluto e un benvenuto. Un benvenuto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori per questo nostro programma. Ci aspettano canzoni e musiche dal tempo passato e, come sapete, in genere apro il programma con un brano solamente suonato. Un cordiale saluto, un benvenuto anche oggi a alcune richieste da soddisfare. Nel 1947 Beppe Moietta si è impadronito con la sua orchestra di una famosa canzone di Dominguez, una canzone Begin che è stata inserita nel film Casablanca. Il maestro Beppe Moietta con l'orchestra Cetra vuole aprire la trasmissione di oggi in forma solo orchestrale. Ascoltiamo Perfidia. Buon ascolto.

per Moietta con la sua orchestra in questo famosissimo brano dal film Casablanca, titolo Perfidia. L'ascoltatrice di Torino, o da Torino, ha richiesto una canzone Come le rose di Nama e Genise. Ringrazio l'ascoltatrice per la lettera che mi ha inviato, per tutto quanto ha fatto per questo programma e anche per la riconoscenza che ha avuto per Aldo, che da tanti anni mette in onda canzoni e musiche del tempo passato. Nella sua lettera ha nominato la canzone Come le rose, la voce di Nino Ossani per questo brano.

L'aprile beato non torna mai più, ma forse o senza forse tornano a noi tante e tante canzoni qui a RNC Radio Nichelino Comunità. Tornano a noi per essere ancora ricordate ed eseguite alla radio. Abbiamo ascoltato di Lama e Genise Come le rose. La signora ha chiesto la canzone Tamo, interpretata da Aldo Donà. Lei ama molto la voce di Aldo Donà perché le ricorda l'infanzia, eccetera, eccetera. Kozlov e Ardo hanno composto una canzone che ha per titolo Zevusem, in italiano Io ti amo. Beppe Moietta con la sua orchestra, un ritmo lento, è eseguito dal 1948 in francese. Aldo Donà.

Abbiamo ascoltato Zvuzem, Io ti amo, in francese molte volte del voi si dà per dare anche del tu. Kaslov e Ardon hanno composto questa canzone, Zvuzem, orchestra Moietta, ritmo lento, 1948, voce di Aldo Donà. Vogliamo divertirci adesso con la voce di Michel e l'orchestra di Londra diretta dal maestro Mantovani. Ramo e De Vita hanno composto una canzone al titolo molto originale. Una volta cercavano questi titoli originali come Ram Pam Pam.

Abbiamo ascoltato questa canzone dal titolo molto originale. Ramo e De Vita, che componeva anche De Vita tanti stornelli, ha composto questa canzone Ram Pam Pam. Michel con orchestra di Londra diretta dal maestro Mantovani. La ascoltatrice ha chiesto qualche canzone che ha per titolo Vallì. Ci sono due canzoni, una come Vallì e l'altra la canzone Torna Vallì. Guido Serpelloni, anche lui, ha voluto interpretare una di queste canzoni, come Vallì.

abbiamo messo in onda la canzone dal titolo Come va lì. Questa canzone è stata tratta, o meglio ispirata, dall'opera Vallì di Catalani. Come Vallì l'abbiamo ascoltata dalla interpretazione del cantante Guido Serpelloni. L'ascoltatrice ha richiesto un'altra canzone interpretata da Aldo Donà, il titolo Ti voglio baciare, una canzone che ha avuto molto successo con la composizione, ad esempio, questa di Mascheroni. Aldo Donà, orchestra Moietta, con questa incisione siamo nel 1948.

in grande mascheroni, ha composto questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Ale Dodonà, orchestra Moietta. Questa incisione risaliva al 1948, voce di Aldo Donà e Ti voglio baciare. Una canzone più allegrotta la vogliamo ascoltare adesso, di Pinky, Feltz e Gerardo. Fiorella Bini e l'orchestra Müller ci porta alla canzone che ha per titolo Lo studente di Parigi. Poi torneremo ancora alla voce di Aldo Donà per la richiesta dell'ascoltatrice da Torino. La fisarmonica, famoso timbro per la fisarmonica parigina, apre il programma, apre la canzone di oggi, Lo studente di Parigi, voce di Fiorella Bini.

Abbiamo ascoltato Lo studente di Parigi. Questa era una interpretazione con la voce di Fiore Dabini e orchestra Müller. Pinky, Fels e Gerardo hanno composto questa canzone. La ascoltatrice di Torino, che ha richiesto la voce di Aldo Donadic, una canzone del 1948 interpretata da questo cantante, non l'hai mai messa. Hess e Larici hanno composto una canzone a ritmo moderato. L'orchestra blu del maestro Moietta accompagna Aldo Donà in questo brano dal titolo Sweet, Sweet, Sweet. In italiano, dolce, dolce, dolce. Aldo Donà.

La canzone che abbiamo ascoltato aveva per titolo Sweet, Sweet, Sweet, Dolce, Dolce, Dolce di Hess e Larici, un ritmo moderato, la voce richiesta era quella di Aldo Donà, orchestra blu diretta dal maestro Beppe Moietta, solo orchestra blu, si chiamava così nel 1948 questa orchestra. Il nostro programma vuole proseguire ancora con una canzone che si riferisca a Vallì, come ho parlato tanto nel corso del programma di oggi di questo titolo. Ritorna Vallì era l'altro titolo, o meglio l'altra canzone, non come Vallì, ma Ritorna Vallì. Sante Andreoli, Marisa Colombe per questa esecuzione, la composizione del maestro D'Agata. Orchestra Ferrari e la sua orchestra ci porta al 1955. Con queste splendide voci.

La canzone aveva per titolo Come va lì, ottima interpretazione da un duo felicissimo. Questa canzone Come va lì è stata interpretata da Sante Andreoli e Marisa Colomber. D'Agata è stato il compositore delle parole e delle musiche di questo brano. L'orchestra Ferrari dal 1955 ha accompagnato questi cantanti per questa canzone molto commovente e molto ben eseguita. Oliviero Ciangherotti ha interpretato una canzone C'è una stella sul cupolone di Roma, ha composto questo brano, orchestra Sciurilli, questo focus moderato risale al 1952. Vi ricordo che siamo sintonizzati su RNC Radio Nichelino, comunità in compagnia di Aldo. Ogni finestra una canzone, tutti i giorni eccetto al sabato.

C'è una stella sul cupolone, quella stella somiglia a te. Su nel cielo tremando brilla, io la guardo e mi sento

E dopo aver ascoltato Leghiro Ciangherotti con La stella sul cuparone, Mademoiselle de Paris Barima alla fisarmonica per concludere questo nostro programma RNC Radio Nichelino.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Anche oggi vi ho presentato, vi ho scelto tanti dischi, tante canzoni, qualche canzone è stata scelta da qualche altra ascoltatrice, qualche altro ascoltatore. Un cordiale saluto a tutti voi che seguite questo programma, a RNC Radio Lichelino Comunità, ci seguite tutti i giorni, eccetto al sabato. Abbiamo ancora tante canzoni in riservo per voi. Ringrazio gli affezionati ascoltatori di questo programma. A risentirci.
5: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Team Blu 2000 News.
1: L'egua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata di Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump, su Truth, annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
3: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB.

0: turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
1: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursioni rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
0: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco ventenne di origini africane è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
2: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
0: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica a Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per Larissa Iapichino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran, un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, la difesa aerea russa intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. E le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RMC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nelle enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia ad Olo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: domani è primavera.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente 2 mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
2: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Russia ha condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia, oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni, poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa è di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo, lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Ascione, in linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu. RNC in blu.
4: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità, dette per metà, dette per metà, dette per metà.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC presenta Dio è la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di Padre Alberto Maggi. Riprendiamo il discorso sull'immagine che dobbiamo avere di Dio. Non dobbiamo avere paura del Dio che è venuto a rivelarci Gesù. Ecco, se volessimo sintetizzare in una sola espressione, in una sola formula, tutto il contenuto del messaggio delle azioni di Gesù, così come ci viene formulata nei Vangeli, potremmo dire questo: l'incontro con Gesù rende ognuno di noi ancora più felice di essere nato. E l'unica cosa che il Signore ci chiede è: fa che ogni persona che incontri, dopo averti incontrato, sia ancora più felice di essere nato. Qui, in questa formula, c'è la sintesi di tutto il messaggio di Gesù, quel messaggio che Gesù ha proclamato nel monte chiamato delle Beatitudini. Per questo discorso, che è un'autentica perla e non ha nulla a che vedere con l'oppio dei popoli e con certe espressioni spiritualizzanti che nulla hanno a che fare con il testo di Matteo. In passato, sapete che il Vangelo è scritto in greco, ma già un secolo dopo il greco cominciò a tramontare come lingua importante e subentrarono altre lingue. Nel nostro occidente subentrò il latino, per cui il Vangelo venne tradotto e le traduzioni non rendono mai la pienezza e la ricchezza del significato. Allora vedremo brevemente la prima delle beatitudini perché è la più importante e perché c'è la sicurezza della pienezza della felicità. La felicità nella cultura di Gesù, nel mondo di Gesù, dipendeva da quello che uno aveva. Quindi più uno ha, più l'uomo possiede, più è felice. Ma questo in teoria, perché in realtà si vedeva che le persone non erano appagate dal possesso di beni, perché più ne possedevano, più desideravano possedere e si arrivava al punto, lo vedremo, quello dell'episodio del ricco che incontra Gesù, che le persone, anziché possedere i beni, ne erano posseduti. Si credevano di essere dei signori, in realtà erano dei servi. Allora, in questo panorama, Gesù proclama qualcosa di folle per la cultura dell'epoca, un'espressione che è conservata negli Atti degli Apostoli. Dice Gesù: c'è più gioia, felicità, il termine è beatitudine, nel dare che nel ricevere.

Ecco il succo del messaggio di Gesù. Siamo tutti quanti chiamati perché è la volontà di Dio a essere pienamente felici, qui in questa esistenza terrena, ed è possibile essere felici pienamente, completamente, addirittura in maniera traboccante. Perché vedete, la felicità non si può imporre con un decreto, non si può trasmettere attraverso un catechismo. La felicità si può trasmettere soltanto attraverso il contagio. Soltanto una persona felice ti può trasmettere la felicità. Ebbene, il messaggio di Gesù è che si può essere pienamente felici qui, in questa esistenza. Ma come? C'è più felicità nel dare che nel ricevere. Cosa significa? Per molti di noi la felicità consiste in ciò che gli altri devono fare per noi e rimaniamo sempre delusi perché gli altri non possono entrare nella nostra testa. Non sanno che noi oggi ci aspettiamo che quella persona oggi ci telefoni, che l'altra ci venga a visitare, che l'altra ci faccia un regalo. Se la nostra felicità dipende da quello che riceviamo dagli altri, da quello che gli altri fanno per noi, rimaniamo delusi e c'è il rischio di trascorrere la vita con amarezza dopo amarezza. Perché? Perché gli altri non sanno, non possono entrare nella mia testa, non sanno quello che io desidero. Allora Gesù dice no. La felicità non consiste in quello che gli altri fanno per te e rimani sempre deluso. La felicità piena, completa e traboccante consiste in ciò che tu fai per gli altri. Allora ecco che la felicità può essere raggiunta qui e può essere piena, nella misura in cui tu ti doni agli altri. Lì c'è la felicità. E Gesù esprime questo in uno dei testi che è una perla del Vangelo, sia per la costruzione grammaticale, sia per la ricchezza teologica.

Vediamo soltanto almeno la prima parte di Matteo al capitolo 5. Si apre con queste parole: vedendo dunque le folle, Gesù salì sul monte. Il termine monte è preceduto dall'articolo del terminativo. Significa che è un monte conosciuto, ma non ci dice qual è questo monte. Perché Gesù, l'Evangelista, ci dice che salì su un monte? Perché poi non ci dice il nome e quindi non possiamo localizzare questo monte? L'Evangelista ci dice che salì su il monte. Il monte significa che è un monte conosciuto. Questo monte conosciuto nella tradizione biblica, il monte dove Dio si rivelava, era il monte Sinai. Il monte Sinai è il luogo dove Dio si manifestò e dove attraverso Mosè donò al popolo la legge, i suoi 10 comandamenti. Allora l'Evangelista omette il termine Sinai per far comprendere che questo è il monte della sfera di Dio, il monte dove abita Dio e dove verrà proclamata la nuova alleanza con il popolo, non più basata su 10 posizioni i comandamenti, ma su qualcosa di diverso. E messosi a sedere, Gesù si siede. Lo dico perché per chi vuole leggere il Vangelo è importante conoscere certi stili degli evangelisti. Per noi che Gesù abbia proclamato questo discorso in piedi, come normalmente viene raffigurato, o seduto, cambia poco. Perché l'Evangelista ci dice che Gesù sul monte si siede? Letteralmente Gesù si installa. Il monte nell'antichità, essendo il luogo della terra più elevato, più vicino al cielo, era considerato la dimora degli dèi. Conoscete nella storia il monte Olimpo, il monte dove gli dèi si manifestavano. Il monte indica la condizione divina. Ebbene, Gesù, che è pienamente Dio, si installa sul monte e gli si avvicinarono i suoi discepoli. Con Gesù incomincia qualcosa di diverso. Nella religione gli uomini dovevano avvicinarsi a Dio, ma potevano arrivare soltanto fino a un certo punto perché c'era tutta una categoria di persone e i meriti per poter avvicinarsi al Signore. Nel Tempio di Gerusalemme c'era uno spazio dove tutti, anche i pagani, potevano entrare. Poi c'era una balaustra e ogni 15 metri c'era una targa in marmo scritta in 3 lingue: nella lingua ebraica, la lingua del popolo, nella lingua greca, la lingua commerciale dell'epoca, e nella lingua latina dei dominatori. C'era questo avviso: chiunque pagano scavalca la transenna è responsabile della sua morte. Quindi i pagani potevano arrivare fino a un certo punto, poi le donne fino a un altro punto, e ancora poi i sacerdoti, e poi soltanto il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno in quella stanza dove si riteneva che c'era la presenza di Dio. Quindi tra Dio e il popolo c'era un abisso. Con Gesù no. Gesù si siede sul monte. In lui c'è la pienezza della divinità. E i suoi discepoli si avvicinano. Ebbene, Gesù di fronte a questo proclama una autentica perla, un testo veramente prezioso, le Beatitudini. L'Evangelista cura talmente questo testo da calcolare non solo il numero delle Beatitudini, ma il numero delle parole con le quali le Beatitudini sono composte.
La mia frustrazione con questo servizio di divulgazione della buona notizia, sono 32 anni, dice Maggi, che svolgo questa attività, ancora devo trovare un solo posto dove le persone conoscano le beatitudini. È tragico questo. Se chiedo alle persone quanti sono i comandamenti, tutti sanno che sono 10. Se chiedo quali sono, sanno elencarmeli. Fanno un po' di confusione, il sesto, il settimo. Poi sembra che le donne abbiano un comandamento meno degli uomini, non desiderare le mogli degli altri, ma i 10 comandamenti vengono fuori. Ma quando chiedi quante sono le beatitudini, sai elencarmene la prima, che è la più antipatica, la conoscono tutti, beati poveri. Poi viene fuori una specie di beati tonti, comunque qualcosa che non ci riguarda. Ebbene, l'Evangelista sceglie il numero delle beatitudini, che sono 8. Perché proprio 8? Gesù è risuscitato il primo giorno dopo il sabato. Il sabato è il settimo giorno. Il primo giorno dopo il sabato è l'ottavo giorno. Da sempre nel cristianesimo primitivo il numero 8 indicò la vita capace di superare la morte. Nella storia dell'arte in Italia abbiamo molti esempi. Troverete che i battisteri, cioè il luogo dove la persona che doveva ricevere il battesimo si immergeva, avevano forma ottagonale. Non era un capriccio dell'architetto, era un'indicazione teologica ben precisa. I battisteri, luogo dove la gente si battezzava, avevano una forma ottagonale perché il numero 8 indica la resurrezione, una vita capace di superare la morte. Ma non solo. L'Evangelista ha calcolato, e lo si vede proprio dall'esame del testo, pensate, il numero di parole con il quale comporre le beatitudini, che sono 72. Perché 72? L'Evangelista prende le distanze dall'alleanza di Mosè e propone qualcosa di migliore, qualcosa di nuovo. L'alleanza di Mosè terminava dicendo: se osservi queste leggi, avrai lunga vita su questa terra.

Con Gesù, l'osservanza delle beatitudini non produce una lunga vita su questa terra, ma una vita per sempre. Quindi il numero 8 è una vita per sempre. I comandamenti erano riservati a un popolo che si riteneva eletto, il popolo di Israele. Le beatitudini sono per tutta l'umanità. Allora, per esprimere questo, l'Evangelista adopera la cifra 72, perché nel libro della Genesi, nel capitolo 10, i popoli conosciuti pagani erano 72. Conoscete nel Vangelo di Luca quando Gesù invia i 72 discepoli? Quindi 72 significa l'umanità. Il messaggio di Gesù ha come effetto di far nascere nell'individuo una vita di una qualità tale che si chiama eterna, non per la durata, ma per la indistruttibilità. E questo messaggio non viene riservato a un popolo, a una nazione, a una religione, ma è per tutta l'umanità. E qui c'è la sorpresa. C'è la prima beatitudine che non è stata messa a caso, ma è la chiave, la condizione perché esistano tutte le altre. Se non è compresa, può generare quello che dicevamo prima, un certo spiritualismo. Gesù dice: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, la spiegazione che veniva data fino a una cinquantina di anni fa, ma non all'inizio, i padri della Chiesa che conoscevano il greco davano tutta un'altra interpretazione. Ma poi dal IV secolo, quando il Vangelo venne tradotto in latino, normalmente la spiegazione che veniva data era: ecco, Gesù ha detto che quelli che sono poveri sono beati. Perché? Perché vanno in paradiso. Ma non si capiva perché i poveri andassero in paradiso, quando in paradiso ci andavano anche gli altri. Come mai? In realtà Gesù non sta dicendo né questo né l'altra cosa. Anzitutto, dai Vangeli emerge che mai Gesù ha beatificato la povertà. I poveri sono disgraziati, che è compito della comunità cristiana togliere dalla condizione di povertà. La povertà è negativa. La povertà non rientra nel piano del Signore. La volontà di Dio espressa attraverso Mosè è che nessuno nel mio popolo sia bisognoso. E Gesù è venuto a realizzare questa volontà.

Allora Gesù proclama beati, abbiamo detto che il termine beato indicava una felicità che superava la felicità terrena, perché era simile alla felicità degli dèi. Gesù dice felici completamente, pienamente i poveri. E qui c'è un problema di traduzione. Piccola parentesi, perché molti non conoscono chi sono e cosa facciamo. Dice Maggi, sto nelle Marche, a Montefano, e abbiamo un centro di studi biblici dove ci dedichiamo alla traduzione del Nuovo Testamento. Una traduzione che richiede molto tempo e un impegno minuzioso. Gesù dice, beati i poveri. E poi c'è il termine in greco che è di spirito, che può prestarsi a tre significati. Il primo, che Gesù proclami felici i poveri di spirito, cioè quelli che sono carenti in spirito, gli stupidi, e questo non è possibile. Gli stupidi, i tonti, è compito della comunità cristiana accoglierli, accudirli. Ma Gesù non ci invita ad essere stupidi. Quindi la povertà nel senso di carenza di spirito non può essere. La seconda ipotesi è quella che, guarda caso, ha avuto più fortuna. Quelli che sono poveri nello spirito, cioè persone che pur essendo materialmente ricchi ne sono distaccati. Ed era quello che veniva insegnato. Al ricco non veniva chiesto di rinunciare ai suoi beni. L'importante è che tu ne sei spiritualmente distaccato. Non si è mai capito cosa significasse. Dice, io sono ricco, però sono distaccato dai miei beni, ma cosa significa? Li hai mollati? No, li tengo, ma sono povero nello spirito, sono spiritualmente povero. Ebbene, dal Vangelo questa interpretazione è smentita, perché quando Gesù incontra un ricco, questo lo rifiuta perché Gesù gli ha detto di dare tutto ai poveri. Gesù non gli ha detto basta che sei distaccato spiritualmente, tieniti tutto, l'importante è che tu sei povero spiritualmente. Allora, la prima ipotesi l'abbiamo visto, poveri di spirito non può essere. Poveri nello spirito, cioè io sono ricco ma spiritualmente distaccato, neanche.

Rimane la terza. Poveri per lo spirito. Gesù non sta proclamando beati quelli che la società ha reso poveri, ma quelli che liberamente, volontariamente, per una forza, per un impulso che viene dal proprio intimo e dal proprio interiore, scelgono di entrare nella condizione della povertà. Ma perché uno vuole entrare nella condizione della povertà? Per amore degli altri. Gesù, in pratica, traducendo con un linguaggio oggi a noi più vicino e comprensibile, dice: quelli che liberamente e volontariamente decidono di abbassare il proprio livello di vita per permettere a quelli che l'hanno troppo basso di innalzarlo un po', felici, beati, non ci rimettono. Perché? Adesso vedremo la seconda parte. Quindi Gesù ci sta invitando a condividere quello che siamo, quello che abbiamo, con chi non ne ha e chi non è. Non l'elemosina. L'elemosina produce un benefattore e un beneficato, ma sempre due condizioni diverse. La condivisione fa nascere dei fratelli. Quindi Gesù dice: quelli che volontariamente, liberamente, per amore, vogliono condividere quello che hanno e quelli che sono con chi non ha e non è, questi, Gesù dice, felici, di una felicità immediata, non rimandata chissà quando. Perché? Perché di essi è il regno dei cieli. E ci risiamo con questo regno dei cieli.

0: Vedete, quando si legge il Vangelo bisogna collocarlo nella cultura e nella mentalità dell'epoca e soprattutto nella linea dell'Evangelista. Matteo è l'unico tra gli evangelisti che adopera l'espressione Regno dei Cieli, laddove altri evangelisti usano Regno di Dio. Benedetto Matteo, perché adoperi il Regno dei Cieli, che per noi significa nel linguaggio popolare l'aldilà, il paradiso, e non scrivi Regno di Dio? Perché Matteo scrive per gli ebrei, e sapete che gli ebrei non nominano e nemmeno scrivono il nome di Dio. Allora Matteo, per non irritare la sensibilità dei suoi lettori, tutte le volte che gli è stato possibile ha adoperato l'espressione cieli. La stessa espressione che adoperiamo noi nella lingua italiana. Quante volte ci capita di dire grazie al cielo? Non è che ringraziano l'atmosfera. Il cielo significa Dio. Regno dei cieli nel Vangelo di Matteo non indica mai l'aldilà, tema al quale Gesù non è interessato. Gesù non è venuto ad indicare un percorso migliore per raggiungere l'aldilà, ma una via per vivere pienamente questa vita terrena. Regno dei cieli non indica l'aldilà, ma il regno di Dio, cioè avere Dio per re. Compito dei re era quello di prendersi cura dei più deboli e dei più poveri della società. Allora quello che emerge da questa prima beatitudine è questo. Gesù dice: quelli che liberamente, volontariamente, per amore, decidono di dare quello che sono e quello che hanno con chi non ha, felici. Perché? Perché di loro si prende cura Dio stesso. È un cambio straordinario, meraviglioso. Io non devo più preoccuparmi della mia vita. Io non devo più preoccuparmi della mia felicità. Gesù adopera il verbo essere al presente. Gesù non dice di essi il regno dei cieli sarà un domani, è immediato, oggi. RNC ha presentato Dio e la felicità dell'uomo. Riflessioni sul messaggio di Gesù di padre Alberto Maggi. Letture di Carla Sprinzeles.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
2: Notte di classica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nessun progresso nella trattativa Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e si scatena l'ira di Trump. Ucraina, massiccio attacco di Kiev con droni sul territorio russo. Mosca condanna 11 anni di carcere il vicepresidente del partito di opposizione Yabloko. Tragedia nel Mediterraneo, soccorso un barchino con 50 migranti, 7 però sono morti. Nelle ultime ore sono 100 i migranti sbarcati a Lampedusa. Proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. La banda sarebbe composta da almeno 4 persone. Si indaga sulle falle nel sistema di sicurezza. Buonasera ad Antonella Mitola. Il conflitto in Medio Oriente. L'Iran colpisce il Kurdistan iracheno e sul controllo di Hormuz. Teheran annuncia l'accordo con l'Oman, sul quale si abbatte però l'ira di Trump. Sentiamo Leonardo Possati.
2: L'accordo sarebbe stato raggiunto, almeno secondo l'Iran, che annuncia tramite il portavoce del Ministero degli Esteri Esmail Baghaei l'intesa con l'Oman in merito alla mappa del percorso di transito nello stretto di Hormuz. Oman e Iran dunque starebbero lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta con Trump, che nel pomeriggio aveva minacciato: se Muscat si mette in mezzo bombarderemo senza pietà. Il presidente degli Stati Uniti poi aveva sottolineato: possediamo ancora ingenti riserve di armi, quello che abbiamo usato finora sono noccioline. Oggi Teheran ha lanciato droni Hadid 110 contro l'ufficio del presidente del Kurdistan iracheno Barzani e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza Erbil in Iraq. Il leader curdo parla di pericolosa escalation. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E a Gerusalemme il faccia a faccia fra Netanyahu e l'inviato di Trump Jared Kushner e Tony Blair. Il vertice segue i colloqui di ieri in Egitto con i leader di Hamas per il piano su Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 4 ore di fitti colloqui non bastano ancora alla causa faticosa della pace per la striscia di Gaza. Ne hanno parlato a Tel Aviv oggi Jared Kushner e Netanyahu. Basta col mettere ostacoli al piano di pace americano, ha chiesto l'inviato egemone di Trump al primo ministro israeliano, determinato invece a non perdere neanche un voto alle elezioni di ottobre dell'elettorato nazionalista di destra. Poco importa perciò il sì di Hamas a deporre le armi, ribadito ieri a Kushner in Egitto dai vertici del movimento. I 2 milioni di sventurati abitanti di Gaza, compressi in un'esile striscia di terra ridotta in macerie, aspetteranno ancora. Colloqui comunque produttivi, è la versione di parte israeliana dell'ufficio politico di Netanyahu, sono stati questi di oggi. Silenzio è invece sui palestinesi di Cisgiordania, vittime della violenza senza ormai più freni dei coloni ebrei. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E ora la guerra fra Russia e Ucraina. Mosca distrugge oltre 200 droni ucraini lanciati sul mare d'Azov e sul Mar Nero e l'Ucraina teme l'arrivo del prossimo inverno per gli insistenti attacchi sulle sue infrastrutture. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Più dell'80% degli impianti elettrici ucraini sono danneggiati, secondo un rapporto del Pentagono e del Dipartimento di Stato presentato al Congresso statunitense. Ci vorrebbe minimo un anno per riparare le centrali di grande potenza. La compagnia statale di petrolio Naftogaz afferma che per 13 volte sono stati attaccati i suoi impianti questa settimana, ma Mosca sta pure centrando navi e bloccando i porti, prendendo di mira la grande distribuzione. Oggi la difesa russa ha dichiarato di aver colpito un centro privato di spedizioni e logistica ad Odessa, un deposito di droni nella regione di Dnipropetrovsk e una base militare in quella di Donetsk, entrambe nell'est, dove assicura di stare avanzando. L'Unione Europea pensa ad aggiornare la lista di sanzioni il prossimo autunno, mentre non rinuncia al dialogo alla Santa Sede. Alla fine di agosto, precisamente dal 25 al 28, secondo il periodico russo indipendente Novaya Gazeta, è atteso a Mosca il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, prima visita di un alto funzionario vaticano dall'inizio del conflitto. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E in Russia è stato condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Schlossberg a 11 anni e un mese. L'accusa è di aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo nella guerra in Ucraina. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare a Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ancora una tragedia nel Mediterraneo, emergency, ha soccorso un barchino dove sono stati salvati 50 migranti, ma sul quale c'erano anche 7 persone decedute. Nelle ultime ore sono 100 migranti sbarcati a Lampedusa. Intanto Italia e Germania continuano a trattare sulla sorte di 3 dublinanti espulsi da Berlino. Sentiamo Fausto Nicastro.
5: Ennesima tragedia legata alla migrazione nel Mediterraneo. Questa mattina la nave di ricerca e soccorso di Emergency ha tratto in salvo 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo del barchino però vi erano anche 7 persone morte durante la traversata. Tra i naufraghi vi sono 5 donne e 20 minori non accompagnati. E sono invece sbarcati a Lampedusa i 36 migranti, tra cui un neonato, soccorsi ieri da Sea-Watch. Sono in tutto 109, così le persone salvate e fatte sbarcare sull'isola siciliana nelle ultime ore. Intanto dovrebbero arrivare in Italia in questi giorni i primi 3 cosiddetti dublinanti dalla Germania. Roma e Berlino sarebbero però ancora in trattativa per capire la sorte di questi migranti, che secondo i nuovi accordi europei possono far ritorno nel paese di primo sbarco. Il governo italiano ha detto che non accetterà i 3 espulsi dalla Germania, mentre il Ministero dell'Interno tedesco preferisce non commentare, ribadendo la collaborazione con l'Italia. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: La Carnia brucia da 10 giorni, il rogo sul monte Amariana resta attivo e ha già distrutto quasi 500 ettari. La situazione resta critica mentre si attende la pioggia. Sentiamo Letizia Davoli.
6: Ancora una giornata di lotta contro gli incendi in Carnia, a cui partecipa da oggi un secondo Canadair giunto a sostegno delle operazioni scattate 10 giorni fa, quando un fulmine ad alta quota ha innescato un rogo sui monti Tramario e Tolmezzo in provincia di Udine, che ormai ha distrutto quasi 500 ettari di boschi. All'opera, oltre ai Canadair, anche elicotteri e alcuni air tractor sloveni. 3 i fronti dell'incendio contro cui sono scesi in campo vigili del fuoco e guardia forestale, ma oggi, anche se il fronte del fuoco continua ad avanzare, le temperature più basse rendono più efficaci gli interventi dei Canadair. L'obiettivo è difendere case e aziende agricole, molte le persone evacuate per precauzione, inclusi gli allevamenti. La lotta alle fiamme, divisa in 4 punti di intervento via terra e via aria, continuerà anche nelle prossime ore fino a che i fronti non saranno tutti estinti. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: E la tanto agognata tregua dal caldo è arrivata a merito dell'area di bassa pressione proveniente dall'Atlantico al nord. Le temperature sono già calate, a preoccupare adesso sono i forti temporali e le tempeste di fulmini che hanno fatto 2 vittime. Sentiamo Lucia Scione.
7: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano 2 vittime dei fulmini, un escursionista americano 30enne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ancora una tragedia, un caso di femminicidio, suicidio. Un uomo di 43 anni di Dolo, in provincia di Venezia, è stato trovato morto impiccato in casa sua dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta dei 2 cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Lo hanno confermato oggi le forze dell'ordine, che mantengono uno stretto riservo sulla dinamica. Al termine della relazione, la donna aveva denunciato l'uomo. È salito a 68 morti il bilancio ufficiale delle vittime del forte terremoto che nel fine settimana ha colpito la provincia indonesiana di Nusa Tenggara orientale. 213 feriti, ce ne parla Giorgia Bresciani.
8: Alle vittime del

0: problemi. Resta alta però l'attenzione per gli italiani presenti nell'area, almeno 6.000 secondo la Farnesina. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina della sera di Ferragosto. Secondo gli inquirenti, la banda è composta da almeno 4 ladri. Il ministro della Cultura Giulia ha espresso sconcerto e vicinanza a tutta la comunità. Sentiamo Chiara Placenti.
2: I ladri avrebbero indossato il casco integrale e magliette nere, approfittando della processione della bara dedicata alla Madonna dell'Assunta, che richiama migliaia di messinesi e impegna le forze dell'ordine. Sono riusciti in soli 2 minuti a portare via 3 delle 5 preziose tavole che costituiscono il polittico di San Gregorio e la tavoletta di fronte con la Madonna e il Cristo in pietà, tutte opere di Antonello da Messina. Le altre 2 tavole sono state ritrovate sul muretto di recinzione del museo da alcuni passanti che verso le 21 hanno avvertito il 112. Solo dopo questa segnalazione è scattato l'allarme, nonostante sistemi di sicurezza e videosorveglianza, riferisce la direttrice Marisa Mercurio, fossero perfettamente funzionanti. Ora gli investigatori cercano il basista e stanno valutando profili e movimenti del personale interno. Visto che piazzare sul mercato opere di tale valore è estremamente difficile, le indagini puntano sul furto su commissione senza scartare altre ipotesi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Mogol festeggia oggi 90 anni, dalle canzoni con Battisti e grandi successi per intere generazioni, ha raccontato emozioni senza tempo. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Dalla collaborazione con Lucio Battisti ai testi per Mina, Cocciante, Celentano e Mango, compie 90 anni Giulio Rapetti in arte Mogol. È nato il 17 agosto 1936 a Milano. Nel corso della sua carriera ha firmato i testi di oltre 1700 canzoni per i principali interpreti della musica italiana. Il suo nome per molti resta legato alla collaborazione con Lucio Battisti, ma in realtà i suoi versi sono stati cantati da tutti i maggiori artisti italiani e da tante generazioni diverse per decenni. E ancora oggi. L'incontro con Battisti risale alla metà degli anni 60. Mogol raccontò di aver ascoltato una delle sue prime canzoni e di avergli detto senza esitazioni che non gli sembrava particolarmente riuscita. Da quel primo confronto nacque un sodalizio destinato a segnare una fase importante della canzone italiana. La carriera di Mogol tuttavia non si esaurisce con Battisti. Negli anni successivi collabora con Gianni Morandi, Albano, Bobbisolo e tanti altri. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che chiude poco variata, più 0,01%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
4: RNC, notte di classica.

0: Voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC Note di classica. Manuel de Falla. Da Noches en los Jardines de España ascolteremo En los Jardines de la Sierra de Córdoba, London Philharmonic Orchestra, sotto la direzione di Rafael Frühbeck de Burgos.

Notte di Classica. Joseph Haydn, primo movimento vivace dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra numero 11, Hoboken XIII. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi. Registrazione dal vivo del 1959.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il primo movimento dal concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra, numero 11, Hoboken XIII, pianista Arturo Benedetti Michelangeli, Orchestra Sinfonica di Torino della RAI, direttore Mario Rossi, registrazione dal vivo del 1959. RNC, Note di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Berceau, Valse 8e, La Feuille, Valse 10e, pianista Cristina Ariagno.

di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Berceau, Valse Huitième, La Feuille, Valse Dixième, al pianoforte Cristina Ariagno. RNC, Notte di Classica. Camille Saint-Saëns, secondo movimento, allegro moderato, allegro molto, dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75, per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Scham, violino.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Shaham, violino.
1: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica e il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
0: RNC, note di classica. Alexander Borodin, versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.

0: Di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la versione per orchestra d'archi del notturno dal quartetto numero 2, archi della Philadelphia Orchestra, direttore Eugene Ormandy.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: due signore lavoratrici, di cui una con un figlio minore. Poi c'è una signora anziana che ormai si era costruito questa sorta di familiarità tra di loro. Molto importante è stato per noi perché abbiamo tentato in tutti i modi di rendere ogni singola persona all'interno dell'accoglienza indipendente, autonoma, anche spinta anche dall'autodeterminazione, no, di ogni singola persona.
1: Chi ci racconta questa storia è Alessandro Troiani, un operatore del centro di accoglienza straordinaria Sant'Emidio di Ascoli. Le donne di cui racconta sono tre donne ucraine giunte in Italia, in particolare ad Ascoli, all'indomani dell'invasione russa, accolte inizialmente dal progetto della prefettura e poi rimaste ad Ascoli grazie all'intervento della Caritas diocesana, grazie ai fondi 8 per 1000. Erano 40 inizialmente le persone giunte dall'Ucraina, più donne e bambini e persone anziane, solo pochi gli uomini, che sono state accolte dalla Caritas diocesana di Ascoli. La maggior parte di loro oggi è rimasta sul territorio piceno, è autonoma, lavora, è perfettamente integrata nel tessuto sociale, rimane un piccolo nucleo di persone, circa 10, che continuano a ricevere un piccolo aiuto dalla Caritas, sempre grazie appunto ai fondi 8 per 1000, come ci racconta la responsabile del centro di accoglienza straordinaria Nastasia Pescatore.
2: Quei pochi che sono ancora con noi sono circa 10 ucraini, soprattutto donne e persone insomma adulte che hanno delle difficoltà sanitarie e che ancora magari non hanno degli introiti, quindi non hanno trovato lavoro, hanno difficoltà di integrarsi, anche l'età non favorisce diciamo l'integrazione attraverso la lingua, quindi ci sono degli ostacoli di più da dover affrontare e per questo ancora a distanza di ormai 4 anni circa dallo scoppio di questo conflitto siamo ancora capaci di poter sostenere chi ne ha bisogno, sempre attraverso ecco, i fondi dell'8 per 1000 della Chiesa attraverso Caritas Diocesana.
1: Braccio operativo della Caritas Diocesana è l'associazione Betania presieduta da Mimmo Bianchini che ci spiega operativamente come funziona il sostegno a questo gruppo di persone.
3: Sì, questi quattro nuclei, perché di fatto sono quattro nuclei monoparentali e non, li sosteniamo con la spesa alimentare, con il sostegno alla spesa alimentare, con un piccolissimo contributo a quelli che hanno più problemi di tipo economico, non pagano l'affitto, non pagano le utenze, hanno un sostegno per quanto riguarda la spesa alimentare.
1: Aiuti concreti dunque per queste persone fuggite dalla guerra, perché con la tua firma per l'8 per 1000 la Chiesa Cattolica hai fatto di più di quanto credi.
4: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC presenta
4: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
5: Forse siete già andati in ferie, forse state impazzendo a fare le valigie per partire. Beh, in ognuno dei due casi fermatevi un attimo, ve lo meritate. Prendetevi una bibita fresca, sedetevi in poltrona, sulla sdraio, sulla maca, dove volete, concedetevi un attimo di tregua e un viaggio a chilometro zero. Con chi? Con Restate in Italia, naturalmente, con me e con Livio Cosentini in regia. E quest'oggi vi vogliamo portare in luoghi bellissimi che si trovano in Toscana e vi vogliamo portare a darci dosso e a condurci. Ci sarà Eleonora Crescenzi della Proloco Arcidosso, responsabile del polo museale di Arcidosso. Buonasera, benvenuta.
6: Buonasera, ciao.
5: Grazie per essere qui con noi, Eleonora. E allora, noi ci immaginiamo un viaggio allora dalle tue parti. Arrivando ad Arcidosso, lo sguardo viene subito catturato dal castello Aldobrandesco, che è un po' il cuore del polo museale, davvero particolare, che attraversa epoche e culture. Ma che cosa racconta questa fortezza sulla storia dell'Amiata?
6: Sì, allora il castello Aldobrandesco di Arcidosso, che risale, ricordiamolo, al X secolo, rappresenta una parte fondamentale dell'identità del nostro territorio, di tutta l'Amiata, innanzitutto perché è una delle fortezze meglio conservate e ha rappresentato un punto di riferimento anche per gli archeologi nello studio e nella ricostruzione della nascita, dello sviluppo dei borghi amiatini, e poi perché all'interno del castello sono presenti ben 4 musei e sono musei che parlano del territorio. Si parte dal Museo del Paesaggio Medievale, che racconta la storia della presenza aldobrandesca attraverso dei reperti risalenti al X-XI secolo, e un altro importante percorso è dedicato a Davide Lazzaretti, conosciuto come il profeta dell'Amiata, una figura straordinaria vissuta qui nella seconda metà del 1800, che seppe unire spiritualità, religiosità e socialità in un'esperienza unica nel suo genere. E nel museo si ripercorre questa vicenda. Poi vi è una collezione di armi che va dal Medioevo fino alla Prima Guerra Mondiale. È una raccolta che attraverso gli oggetti e la storia dei conflitti permette di conoscere popoli e culture provenienti da ogni parte del mondo. E infine il castello ospita il Museo di Arte e Cultura Orientale, legato a una comunità di tibetani laici presente ad Arcidosso da oltre 40 anni. Quindi ecco, in questo senso il castello Aldobrandesco non è soltanto un monumento storico, ma essendo visitabile tutto l'anno è un vero e proprio luogo della memoria e della cultura dell'Amiata, diciamo un punto di incontro tra storia, archeologia, spiritualità, e anche possibile salire fino alla cima della torre Aldobrandesca, alta 28 metri, e godere del panorama.
5: È un luogo che sorprende. Allora, a proposito sempre del luogo, sfogliando il calendario estivo, vediamo che dalle parti vostre si passa da concerti, teatro, feste popolari, incontri culturali, aperture serali, insomma è un territorio vivace e tutto quanto da vivere. C'è qualche evento che ci consigli, Eleonora?
6: Sì, allora adesso siamo nel pieno della stagione estiva e sono tanti gli appuntamenti in programma ad Arcidosso, e i prossimi sono ormai molto vicini. Ricordiamo, dal 25 al 30 agosto si svolgerà il Festival Arcidò, che si inserisce nella tradizione delle celebrazioni dedicate alla Madonna Incoronata, chiamate storicamente le feste del 29, dedicate al santuario presente nel paese. E sarà una settimana ricca di iniziative con appuntamenti musicali, gastronomici, spettacoli per tutte le età. Il Festival Arcidosso aprirà il 25 agosto alle ore 18 nel suggestivo cortile del Castello Aldobrandesco con una rastorie dedicata alle storie di Maria di Nazareth, a cura di Michele Neri, e sarà un racconto incentrato sulla figura della Madonna e arricchito anche da riferimenti e leggende della tradizione locale. Ma inoltre per tutto il mese di agosto il Castello Aldobrandesco ha proposto e propone anche le aperture notturne cosiddette, ossia ogni venerdì e ogni sabato dopo cena, con un biglietto con un prezzo speciale, sarà possibile visitare il castello e i suoi musei accompagnati da una guida museale per un percorso della durata di circa un'ora e mezza, che condurrà i visitatori attraverso le diverse esposizioni fino alla cima della torre, La particolarità è che la visita si svolgerà di notte, quindi alcuni ambienti saranno completamente al buio e illuminati solo dalla luce delle candele.
5: Beh, particolarmente suggestivo.
6: Sì, è molto suggestivo vivere il castello, ecco, è un modo di immergersi ancora di più nella sua storia. E un altro appuntamento sarà quello del 22 e 28 agosto con i laboratori di scrittura miniata medievale a lume di candela dedicati agli adulti.
5: Bellissimo.
6: Questa sarà un'esperienza percettiva e sensoriale completamente al buio e quindi molto particolare. Il secondo anno che replichiamo è piaciuta molto e la riproponiamo.
5: Insomma, un po' andare fuori dal tempo e lontano nel tempo. Molti degli eventi coinvolgono anche borghi e piccoli centri della Miata. Immagino che sia molto importante cercare di fare rete per promuovere non solamente un luogo ma l'intero territorio.
6: Sì, esatto, è molto importante fare squadra, riuscire a coinvolgere quante più persone possibili, non soltanto di una sola fascia di età, ma tutte le generazioni. E infatti non è importante soltanto coinvolgere appunto le diverse generazioni, ma anche fare squadra tra le associazioni. Nei piccoli paesi l'associazionismo è vitale perché rappresenta uno dei motori principali delle comunità, in quanto le associazioni mettono insieme persone, idee, competenze diverse e proprio per questo riescono a costruire qualcosa che da soli sarebbe molto più difficile realizzare.
5: Ci stai portando in un percorso bellissimo. Prima di lasciarci volevo chiederti, tu che fai parte, conosci profondamente questo territorio, c'è un sapore, un piatto, un luogo del cuore che consiglieresti a chi arriva per la prima volta ad Acidosso e sulla Miata?
6: Sì, senz'altro. Allora, la cultura è fatta anche di enogastronomia, anzi il cibo è uno degli elementi più importanti attraverso i quali si racconta la storia, no, di un territorio, di una comunità. Ecco, quindi mi vengono in mente piatti a base di castagne. Uno fra tutti potrebbe essere il castagnaccio cosiddetto, che si cuoce nel forno a base di farina di castagne, frutta secca e rosmarino. Può essere sia dolce che salato, ha molti accostamenti. Ma comunque più in generale, ecco, tutti i piatti a base di castagne, quindi la polenta di castagne, la pasta fatta con la farina di castagne, e a testimonianza di quanto sia antico questo legame tra la castagna, la popolazione e il territorio, per esempio nel Museo del Medioevo all'interno del castello sono conservate addirittura delle castagne arrostite, sbucciate, risalenti al X secolo.
5: Allora, quelle non ce le mangiamo se veniamo dalle tue parti, però sì, il castagnaccio ce lo mangiamo volentieri. Eleonora, grazie per averci accompagnato allora.
6: Grazie a voi, vi aspettiamo su Montamiata.
5: Assolutamente, buona serata, buona estate. Aspettiamo anche voi perché rimanete con noi, vi ci porteremo fra pochissimo, ma nel frattempo ascoltiamoci un po' di musica. E questa era Alanis Morissette in un grande hit degli anni 90 che ricordiamo e cantiamo tutti quanti. Questa è Ironic.

0: E su queste note riprendiamo il nostro viaggio. Ci eravamo lasciati sul Monte Amiata e sul Monte Amiata ci ritroviamo, però ci facciamo anche accompagnare per conoscerlo meglio. Al telefono con noi c'è la guida ambientale Mario Malinverno, a cui do il buonasera, benvenuto.
1: Ciao, buonasera Giacomo, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie per essere con noi Mario. E allora, a te il compito giustamente di fare il tuo mestiere e di accompagnarci, soprattutto per il fatto che molti conoscono la Amiata come una montagna relativa, collegata alla neve, insomma alla montagna d'inverno, ma d'estate diventa anche un luogo da esplorare. Allora, ci sono dei percorsi che ci puoi suggerire in questa stagione?
1: Allora, considera che il Monte Amiata era la montagna della neve, purtroppo i cambiamenti climatici si sono fatti risentire abbastanza, in particolar modo sul Monte Amiata, per ragioni anche geografiche, perché è di fronte al mare, quindi risente tantissimo del riscaldamento globale. Però il Monte Amiata è importantissimo per i suoi boschi, per le faggete, la faggeta estesa d'Europa, si dice, che ospita circa 200 km di sentieri segnati dal CAI. E poi, se vuoi, ti do una primizia, la do a tutti i grandi ascoltatori.
0: Come no?
1: Sta nascendo già nato il cammino del vulcano Amiata, 100 km di percorso ad anello che va ad unire tutti i circonda nel Monte Amiata, attraversando tutti i bei sentieri che noi abbiamo, dalla città ai castagneti, alle praterie, ai meravigliosi paesaggi, panorami a 360 gradi. Ecco, questa è una novità, sarà operativa il 100% già dalla primavera del 2026.
0: Beh, è una bellissima novità che condividi con noi, grazie per averlo fatto, anche perché immagino che in questo percorso sia possibile, hai citato il fatto che Monte Amiata è un vulcano, è probabilmente anche possibile ritrovare un po' della sua storia, della sua identità percorrendo.
1: Assolutamente sì, abbiamo voluto fare dei collegamenti fra quelli che sono i paesi medievali, primo fra tutti a Badia San Salvatore, da cui è nata proprio l'idea grazie al gruppo Badia San Salvatore, e poi via via ad anello unire i vari borghi, anche Cagnaio, Sant'Ifiora, Cidò, e Giano, con un anello che porterà fino alla vista di Montagnata a trovare la croce del Montagnata a 1730 metri, attraversando appunto dei paesaggi vari che vanno dalla faggeta fino agli oliveti. Abbiamo un'area di oliveti con uno degli oli più pregiati d'Italia, le vostre seggianese, che ho nominato prima. E quindi sì, la nostra speranza è quella che oltre a camminare possiamo scoprire i nostri vali.
0: Noi questo oggi stiamo facendo questo percorso con te e veniamo affascinati anche un po' da ciò che ci descrivi e conosci bene. Ma tu, c'è un qualcosa che ti affascina a tua volta, anche se è un territorio che conosci come le tue tasche? C'è un luogo che ti sorprende e che può sorprendere anche di più le persone che vengono lì per la prima volta?
1: Certamente, abbiamo nominato il Monte Amiata come vulcano, area del vulcano, bellissima montagna giovane, relativamente geologicamente giovane, bella, verde, ma a me il cuore rimane sempre sul Monte Labbro. Il Monte Labbro è un rilievo molto appassionato, non è vulcanico, è quella che per noi è considerata montagna sacra, è una piramide quasi perfetta che si affaccia verso la Maremma e fronte al Monte Amiata. Da lì c'è la possibilità di andare 300 arrivando a sentire fino alla costa, siamo di fronte all'isola di Montefisto, poi voltandosi verso est c'è tutta la catena dell'Appennino. Pensa che riusciamo a vedere nei giorni chiari, specialmente d'inverno, vedere dalla Maiella fino alle Alpi Apuane.
0: Un luogo da conoscere. E Mario, grazie per avercela fatta conoscere attraverso il tuo sguardo questa sera. Grazie mille Mario Malinverno.
1: Grazie a voi per essere venuti a visitare con le mie immagini.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Riprendiamo la nostra navigazione nel mare aperto delle nuove generazioni tra forti venti di cambiamento e zone di complicata bonaccia, per guardare alle cosiddette seconde generazioni e scoprire come, fuori da una narrazione tendenzialmente negativa piena di luoghi comuni che spesso identifica i giovani di origine immigrata con il pericolo sociale, si sta facendo strada una visione nuova. Cioè, si tratta della presa d'atto che esiste già una generazione, che siano cittadini italiani o ancora classificati come stranieri, decisa questa generazione a non accontentarsi di una cittadinanza dimezzata e a spendere energie e talenti per imprimere un cambiamento positivo alla società a cui decisamente appartengono. Allora, parliamo di questo in questa prima parte della nostra puntata con il professor Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università degli Studi di Milano, responsabile scientifico del Centro Studi Med e Migrazioni nel Mediterraneo di Genova, tra poco anche con uno di questi giovani di origine immigrata che sta cambiando proprio il volto della politica italiana. Professor Ambrosini, benvenuto.
3: Grazie di avermi invitato.
2: Allora, professore, io voglio fare una considerazione di partenza, non una considerazione positiva, nel senso che la questione dei cosiddetti Maranza, delle pandillas, delle bande composte da giovani giovanissimi di origine straniera, di cui le cronache documentano spesso atti di violenza, di vandalismo, non è una questione immaginaria, interroga la nostra società, chiede interventi soprattutto in chiave di prevenzione. Tuttavia, questa non può essere la lente attraverso cui leggere il fenomeno delle seconde generazioni o comunque dei ragazzi che sono arrivati da tempo nel nostro paese e che sono italiani, come perfino più dei nostri figli e nipoti. Professore.
3: Fa venire in mente il proverbio: fa più rumore l'albero che cade della foresta che cresce. Mi sembra che il dibattito pubblico in effetti sia molto influenzato da sgradevoli e talvolta gravi episodi di cronaca, ma questi per fortuna sono fenomeni minoritari. Certamente problemi ce ne sono nelle periferie, nella popolazione giovanile in disagio, nei quartieri poveri, ma ci sono anche molti altri giovani di origine immigrata. Ricordo soltanto che 930.000 alunni nelle scuole italiane non hanno la cittadinanza italiana.
2: Certo.
3: Quindi una cospicua componente di ragazzi che studiano ogni giorno e spesso anche con fatica, condizioni per esempio di disagio e affollamento abitativo, vita in quartieri poveri, in famiglie che non hanno molta dimestichezza spesso con l'italiano,
2: in cui magari i genitori hanno accettato magari i genitori hanno accettato anche italiani. Dei lavori, diciamo una sorta di integrazione subalterna, anche come meno diritti, tutela di diritti nei lavori, condizioni più svantaggiate di partenza, e questi ragazzi invece hanno di fronte tutta un'altra visione, e quindi immagino che questo crei un conflitto anche interiore forte.
3: E abbiamo però anche 10.000 circa giovani che hanno origini straniere, che studiano nelle nostre università, senza contare quelli che hanno acquisito la cittadinanza italiana, ed è proprio la componente istruita delle giovani generazioni con un retroterra di immigrazione che si è rivolta alla ricerca.
2: Ecco.
3: Che lei ha recentemente richiamato.
2: Vorrei anche darle un titolo: quando il protagonismo cresce ai margini, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. È una ricerca promossa da Caritas che è stata realizzata dal centro di cui lei è responsabile scientifico. Ed è una ricerca interessante: 400 questionari, 40 interviste in profondità. I numeri cui lei stava accennando, di giovani anche universitari, di 25 rappresentanti, giusto, di istituzione eletti, che sentono proprio la responsabilità, sì, di contribuire alle decisioni pubbliche, di far sentire la loro voce?
3: Sì, è una componente di consiglieri comunali o eletti in altre cariche, che ci dice una voglia di partecipazione. Tra i nostri intervistati, ripeto, è la componente istruita, quindi abbiamo cercato di studiare l'avanguardia, per così dire, un po' l'elite culturale, che è però quella destinata credo a trascinare il resto della popolazione giovanile, sì, di cui stiamo parlando, a rappresentarla, a portarla nella scena, nell'arena pubblica italiana. Ebbene, l'82% dei nostri intervistati dice che potendo voterebbe, una percentuale notevolmente più alta di quella dei giovani con un retroterra con origini completamente italiane.
2: Molto interessante.
3: Quasi la metà partecipa a qualche tipo di gruppo o associazione, il 47%, in forme continuative o saltuarie. Poi ci sono tanti impegnati, come oggi succede spesso, il 58%, in forme di partecipazione sociale non strutturate,
2: sì, quindi esempio, attività di volontariato
3: informale, sì, o manifestazioni per la pace, insomma, sì, non mediate da soggetti organizzati. E poi c'è molto volontariato, ecco, altra cosa interessante, 35% impegnati in qualche forma di volontariato, mentre tra i giovani in generale purtroppo questa forma di partecipazione fa fatica oggi.
2: È un po' quindi intermittente. Sì,
3: sì.
2: Mi dia la conclusione, perché è la migliore introduzione all'ospite che tra poco conosceremo. Stava dicendo, quindi
3: si tratta di una giovane generazione che esprime una voglia di cittadinanza, ecco, una voglia di partecipazione, anche una fiducia nelle istituzioni della nostra società, e quindi è una risorsa importante per la democrazia italiana.
2: Quindi una preziosissima ricerca quella che avete realizzato, e ricordo che appunto da quello che ci ha raccontato questi ragazzi, veramente la cittadinanza non la vedono come un concetto giuridico teorico, ma è qualcosa da esercitare concretamente nella loro vita quotidiana. Grazie al professor Maurizio Ambrosini, che ci ha introdotto il contesto entro cui tra poco collocheremo una di queste voci, uno di questi giovani che sta veramente cambiando, come accennavo, il volto della nostra politica. Adesso ascoltiamo degli U2 One.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000 al microfono Gabriella Facondo. Voglio presentarvi adesso Bernard Dica, 28 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Io qui ho riassunto una carriera politica già insomma bella avviata, ne parleremo. È arrivato in Italia dall'Albania quando aveva un anno con sua madre, migrante, e oggi è cittadino italiano. Ciao Bernard.
2: Ciao e grazie di questo invito.
1: Grazie a te della tua presenza. Allora, quando sei arrivato da Elbasan in Albania, tu eri piccolissimo, sei arrivato con tua mamma, sei cresciuto tra Pistoia e Larciano, hai completato in Toscana il ciclo scolastico, poi ti sei laureato, io riassumo brutalmente, a Firenze in scienze dei servizi giuridici. Immagino che all'inizio sia stata dura per te, con un cognome a scuola soprattutto che suonava diverso, poi magari le assenze per rinnovare i permessi di soggiorno e poi la partecipazione alle gite che si otteneva con una complessa burocrazia, visti dalla questura, moduli dell'ambasciata.
2: La cappa nel cognome ha sempre pesato tanto lungo la mia vita, anche alle scorse elezioni regionali quando mi sono candidato ho toccato con mano del razzismo non solo sui social ma anche a quattro occhi quando davo un volantino e mi veniva detto no, noi l'albanese non lo votiamo. E questo dimostra come ancora si debbano fare grandi passi in avanti, ma diceva bene il professore prima, a volte fa sempre più rumore l'albero che cade della foresta silenziosa che cresce, perché poi sono stati oltre 14.000 cittadini che mi hanno votato. Questo dimostra come nel nostro paese ci sia di fatto una solidarietà che ha permesso ad un ragazzo come me, figlio di nessuno per così dire, venuto da un altro paese, d'arrivare a ricoprire cariche così importanti.
1: E adesso ne parliamo. La scuola però per te è stata una palestra di partecipazione. Da subito tu hai capito e appreso che se riesci a sognare una cosa forse puoi anche realizzarla. Leggevo che in seconda media, per esempio, ti sei candidato a sindaco dei ragazzi, lo hai fatto con una proposta immediatamente concreta e che aveva a che fare con l'acqua, con una fontanella.
2: Sì, noi avevamo bisogno dell'acqua potabile, che se la dimenticavamo a casa dovevamo chiedere il permesso di andare in aula docenti perché c'era la macchinetta delle bibite. Nessun adulto sentiva il bisogno del fontanello perché non doveva chiedere il permesso. Noi ragazzi invece dovevamo chiedere quel permesso, era un ostacolo. Ed ecco che feci una richiesta al sindaco e accettò quella richiesta, venne fatto il fontanello dell'acqua potabile e la scuola divenne plastic free. Quel sindaco poi mi prese da parte e mi disse ma perché non fai politica insieme a me? E da allora è iniziata la storia.
1: È una storia che ha un bel percorso che si snoda anche attraverso il liceo Niccolò Forteguerri. Tu metti proprio a fuoco che insomma, per convincere tua mamma a non tornare in Albania, a restare, devi impegnarsi, dare il massimo per la comunità che ti ha accolta, esserne parte integrante attiva, che non significa solo eccellenza, scuola, buoni voti e profitto, ma soprattutto impegno. E allora sono arrivate altre battaglie con studenti del territorio per avere più corse del trasporto pubblico a Pistoia, maggiore sicurezza nelle scuole. Direi che insomma la tua strada si è disegnata prestissimo.
2: Sì, io dico sempre che fare politica, diciamo, è il nome che gli si dà, in realtà per me è vivere. Vivere vuol dire non rassegnarsi allo status quo, non accettare le cose così come stanno perché sono sempre andate così e nessuno le ha cambiate prima e quindi nessuno può cambiarle oggi. Vivere significa provare a renderlo migliore davvero, il luogo che vivi, provandoci, sapendo che la bacchetta magica non esiste, ma provarci e riprovarci ti permette di vivere appieno la tua vita e dare un senso al tempo.
1: Senti Bernard, tu sei stato presidente del, anche qui faccio naturalmente condenso, presidente del Parlamento degli Studenti della Toscana, consigliere del presidente della regione, con delega alle politiche giovanili, all'innovazione, hai seguito un progetto molto bello, Giovani Sì, orientato a offrire opportunità concrete ai giovani, portavoce del presidente della regione Toscana, poi con il bel risultato alle regionali dell'ottobre 2025 sei stato eletto consigliere regionale per la circoscrizione di Pistoia e sei attualmente sottosegretario alla presidenza della regione Toscana. Ci hai detto che cos'è per te la politica. Mi piacerebbe sapere se esiste anche una forma di confronto, di dialogo, di coordinamento.

0: con giovani, anche meno giovani, che hanno origine immigrata e che si stanno facendo sentire la propria voce nell'ambito della politica in Italia?
1: Sì, sicuramente sì. Io, come altri ragazzi, conosciamo, magari non per esperienza diretta, ma per il racconto dei nostri genitori, i miei cresciuti in una lunga e feroce dittatura per 40 anni in Albania, il valore della libertà, i miei genitori, la mia famiglia lo conoscono bene, perché hanno vissuto quel senso di asfissia di chi la libertà non l'aveva garantita, e quindi per noi lottare e riconquistare ogni giorno quei diritti che sembrano scolpiti sulla pietra è un dovere morale per averli tutt'oggi e affidarli alle generazioni successive. Quindi sì, c'è, e io devo dire che nel mio piccolo cerco di sostenere altri giovani ad entrare nelle istituzioni per rappresentare la nostra generazione, non solo chi è figlio di immigrati, ma in realtà tutti, perché sì, io sento il legame con l'Albania, ma in realtà mi sento a tutti gli effetti un italiano, quindi nemmeno questo deve essere un modo per ghettizzarsi, ed è l'invito che faccio sempre.
0: Anzi, direi che forse questo è un valore aggiunto che tu porti.
2: RNC in blu.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare.

messaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo terzo. Ratta Utomi. Ronnie, quando si trovava ai comandi, si sentiva come un pazzo con un sogno in testa. Di quei sogni che non significano niente se non guai. Un matto che vuole prosciugare il mare con un cucchiaino. Sapeva che gli toccava andare dove non c'era niente, eppure proprio lì doveva trovare qualcosa. Non certo la carta furba. Per lui quella era solo una fissazione. Senza di essa avrebbero viaggiato con un minimo di logica, rinunciando a rincorrere miraggi tutte le volte che al capitano saltava in mente una stramberia. Per dirla tutta, lui non credeva all'esistenza della mappa per un semplice motivo: che ci fosse o meno, uno come Galassia non aveva la minima speranza di trovarla prima di tutti gli altri. Una cosa bisogna dirla: non è che lo spazio fosse vuoto, anzi era pieno di cose, non soltanto pianeti, supernove, comete e tutto il resto. L'universo era un meraviglioso pullulare di satelliti, astronavi militari e private, gente che andava e veniva e soprattutto onde elettromagnetiche, un po' come gli scaffali di un supermercato. Non mancava niente. C'era solo un problema. Le dimensioni di quel supermercato erano così grandi che, per quanto fosse pieno, sembrava che non ci fosse mai niente. E invece qualcosa c'era. Bisognava essere bravi a trovarla. Capitan Theodore Galassia e il vice comandante Bambino erano lì per quello. Per cercare qualsiasi cosa capace di assomigliare a un discreto affare, tesori meno luminescenti della carta furba. Non si trattava di vecchi forzieri pieni di dobloni d'oro, ma di messaggi in codice che i pianeti dello spazio si lanciavano l'un l'altro per comunicare fra di loro. Theodore Galassia e l'aiutante Bambino erano dei raccattatori. Gente che per vivere raccoglieva i messaggi dispersi nell'universo e li decodificava per poi rivenderli al miglior offerente. Un mestiere che solo i matti e gli sbandati facevano ancora. Vendere informazioni e sognare di colpo della carta furba. Una vita da disperati. L'idea di acchiappare informazioni era vecchia e neppure troppo originale. Bastava sapere che i messaggi satellitari, indispensabili per comunicare nell'universo, da sempre venivano sparati sotto forma di onde elettromagnetiche verso tutte le direzioni. Solo alcuni, però, trovavano un ripetitore pronto ad accoglierli o un altro satellite su cui rimbalzare. Tutti gli altri si disperdevano nello spazio. Così c'erano tante piccole storie che vagavano senza meta alla ricerca di qualcuno che avesse voglia di raccontarle. Bisognava soltanto trovare qualcun altro che avesse la stessa voglia, al contrario, quella di ascoltare. Magari qualche colonia planetaria dove quei messaggi non sarebbero mai arrivati, insomma, civiltà sfortunate dove anche una notizia insulsa di una passata era glaciale poteva significare qualcosa di importante. C'era sempre la speranza di concludere un buon affare con qualche fesso pronto a sperperare quattrini per inutili storielle. Un gordiano che si comprava la ricetta della caprese registrata su un dischetto in vita sua, senza mai aver visto una mozzarella. Oppure un commerciante di Tannhäuser che si duplicava il suono delle tempeste di Marte e poi passava il resto dei suoi giorni a cercare di capire cosa farsene. Tutto questo per una manciata di spazio dollari, una cassa di grappa mercuriana o un pranzo a scrocco, in mancanza d'altro. Inutile dire che sulla pulce gli strumenti per captare le onde elettromagnetiche erano ancora più scassati dell'astronave. Semplicemente, insieme a tutto il resto del macchinario, sembravano solo buoni a generare un concerto di tremiti e cigolii.
1: Sento degli strani rumori,
0: esclamò Capitan Theodore Galassia risvegliandosi dal suo torpore.
2: Certo, ma non sono strani, replicò il piccolo cinese lunare, stufo delle fissazioni delle uscite del comandante.
1: Ma non senti questi grrr, grrr? Sei sordo? Oppure il tuo udito di latte è andato in scadenza?
0: Ronnie non rispose.
1: Oh, dico io, possibile che non senti nulla?
0: Ronnie spense i motori e l'astronave rimase sospesa come una bolla di sapone che gironzola libera dentro una stanza. In effetti, c'era un rumore insolito ed era proprio grrr.
1: Fantasmi, spettri, entità, ecco cosa sono. Questa astronave è posseduta.
2: La smetta, capitano!
0: Esclamò spazientito Ronnie, che voleva capire e la cosa risultava alquanto difficile con quel vecchio matto che non ne voleva sapere di fare silenzio.
1: Pel di latte, se tu leggessi questa roba qui,
0: e sollevò un dischetto sgualcito,
1: saresti meno scettico, capiresti tante cose. La carta furba, gli spettri e il significato della vita.
2: Capitano, quello è un floppy book di fantasia. Stia zitto piuttosto. Già non sa fare un bel niente, almeno non disturbi.
0: E fece segno di stare zitto. Almeno un attimo, uno solo.
1: Crrr, crrr.
0: Il viso di Ronnie divenne pallido, per quanto fosse possibile a un viso bianco come il suo diventare tale. Aveva capito tutto e purtroppo era molto peggio degli improbabili spettri di Capitan Galassia.
2: Questi sono rattautomi.
0: Capitan Galassia impallidì. I rattautomi erano una delle peggiori cose che potevano capitare a un'astronave come la loro, senza un motore di riserva. Piccoli topi robot, macchine impazzite che si riproducevano come mosche e pullulavano nell'universo con un'unica passione: rosicchiare tutto il metallo che trovavano. Incubo dei viaggiatori solitari, capaci di mettere fuori uso il motore nel bel mezzo del nulla, dove sareste rimasto per sempre. Ronnie non perse tempo e aprì un baule. Capitan Galassia nel frattempo impugnò la cloche, continuando a tremare. La pulce dell'universo ora si muoveva tutta a scatti, come se a guidarla ci fosse qualcuno colpito da continue scosse elettriche. Ronnie sollevò un piccolo robot che puzzava di formaggio e lo posò sul pavimento, quindi digitò play e aprì il canale che collegava la cabina di pilotaggio alla sala motori.
2: «Vai, bello!» gridò esaltato.
0: Il robot al profumo di formaggio. Un laser split mezzo arrugginito schizzò come un fulmine. Ronnie chiuse la botola e guardò Capitan Galassia con superiorità.
2: «Spettri, eh?»
0: Capitan Galassia arrossì di vergogna e invitò il subordinato a non esagerare con la confidenza. Poi, senza aggiungere altro, disse:
1: «Prendi la cloche che devo finire di leggere il mio floppy. Questa storia è proprio interessante. Narra del cinghiale a cui hanno incapsulato la carta furba nei denti, porca miseria!»
0: Quindi si ritirò nella sua cabina, ancora scosso per lo spavento. Un tempo sarebbe sceso lui a stanare quei piccoli mostri metallici. Era pur sempre stato un soldato delle Nazioni Unite, terrestri, magari pasticcione, ma ben addestrato. Quando non gli tremava la mano e il suo sguardo non era vitreo, quando soprattutto i suoi riflessi erano una molla pronta a scattare a ogni sollecitazione. Adesso, benché non l'avesse detto a nessuno, cominciava a perdere colpi. La sua memoria, sempre più spesso, gli faceva brutti scherzi e certe volte si svegliava senza ricordare chi fosse. Bastava un piccolo contrattempo, un attacco d'ansia o cose così, ed eccolo andare in tilt. In quel momento, prima di sdraiarsi sulla sua branda, non riusciva più a ricordare per quale ragione un bambino, per giunta cinese lunare, si trovasse sulla sua astronave. Era un nemico o un amico? Nel dubbio caricò la pistola a laser. Se il pel di latte avesse provato a fare il furbo, era pronto ad accoglierlo, calorosamente. Ronny ignorava tutto questo. Il capitano, come di solito fanno gli adulti, non gli dava confidenza e questo, a pensarci, era una gran seccatura, specie quando si è in due su una nave sperduta nell'universo. Ma il capitano era strambo, così strambo che non era un gran problema perdere la sua compagnia. Il problema era non averne un'altra di riserva. Ma questa era un'altra storia. I colpi del fulminatore, intanto, cominciarono a echeggiare nella sala motori. Il robot al profumo di formaggio stava facendo il suo dovere.
3: RMC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: RNC, la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
4: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: qui sto sotto di te.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. Shook it up.

0: RNC presenta
1: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
2: Simone Argentieri, medico, psicoanalista, un'autorità nel campo della psicanalisi quando poi le donne erano poche che frequentavano questa disciplina.
3: No, le donne nella psicoanalisi erano molte, in medicina erano poche.
2: Ok, e lei, lei è anche una saggista molto prolifica e un volto anche della televisione, pluripremiata, insomma, chiamata in molte conferenze, convegni, per tutte le sue competenze. L'ultima sua fatica si chiama La parola che cura, tra l'altro è un libro che ha un editore particolare, perché La nave di Teseo è in collaborazione con la Fondazione Meyer. Noi sappiamo che il Meyer è un ospedale importante di
3: un ospedale di Firenze, pediatrico, no? Che ha promosso questa collana che si chiama La Cura, e i proventi, se ci saranno, vanno a finanziare i progetti della fondazione
2: di cura per i bambini. La parola che cura, ma sottotitolo Uso e mal uso della psicanalisi di oggi. Qual è il mal uso?
3: Per dirlo in modo molto sintetico, è l'uso eccessivo e al stesso tempo svalutato e diluito. Secondo me si fanno troppe psicoterapie, si ricorre troppo spesso a un tecnico dell'anima, per così dire, rispetto alle difficoltà della vita, ma poi questo tipo di cura è estremamente diluito, un brodino poco nutriente che mira soltanto o a un supporto, una consolazione generica o semplicemente a tenere a bada il sintomo.
2: Allora, lei mi sta dicendo alcune cose, per esempio che la psicanalisi non è più di moda, mentre lo è stata tantissimo per alcuni decenni, ma vorrei prima che facesse una distinzione tra psicanalisi e psicoterapia, perché sono sia per metodo, sia che per risultati, sia per tempi, due discipline diversissime.
3: Io sono molto contenta che lei senta che è un problema questa non differenza, perché ormai tutto è diventato psicoanalisi. Nella dizione corrente, che anche persone molto raffinate, sofisticate e colte, tutto, qualunque tipo di intervento, di parola, si chiama psicoanalisi. Io lo ricordo sempre perché è un paradosso. In questo momento in Italia ci sono oltre 300 scuole di psicoterapia, provenienti per la maggior parte dei casi dalla psicologia, e gli psicoanalisti, quelli che fanno capo a un certo codice teorico o metodo, sono veramente una minoranza. Ma ormai tutto viene chiamato psicoanalisi e credo che questa confusione non convenga molto a
2: lei
3: nessuno.
2: Lei parteggia per la psicoanalisi, immagino, ma mi spiega in cosa è diversa e perché?
3: Ma io diciamo che non penso che tutti debbano fare psicoanalisi, okay. Sarebbe un assurdo. Lei dice è stata di moda, ora non lo è più. Va bene, non è un punto. Per me è importante che la psicoanalisi venga utilizzata per formare i futuri psicoterapeuti. Okay. Fare una psicoterapia è più difficile che fare un'analisi, perché fare un'analisi tu hai 3-4 sedute a settimana, tempi lunghissimi, mentre in una psicoterapia devi concentrare tutto in un'ora, se va bene, la settimana.
2: Magari online,
3: che è uno strumento che ci ha veramente salvato la vita in molte circostanze, lo so. Non è per ortodossia, ma proprio perché vedersi di persona è diverso.
2: Sembra che oggi anche il disagio psicologico e psichico sia in aumento. Anche qui bisognerebbe distinguere tra disagi psicologici e vere e proprie malattie psichiche, però pare che i modelli di malattia si riproducano con una rapidità inusuale, ne nascono sempre di nuovi.
3: Ecco, lei ha detto una parola che per me è cruciale: questa ossessione di cercare le nuove patologie, i nuovi rimedi, ma non sono nuovi, sono soltanto nuove forme di modalità di funzionamento della mente che non cambiano certo in 2 o 3 generazioni. Non c'è granché di nuovo, solo che al tempo di Freud il malessere si esprimeva attraverso l'isteria, adesso invece si esprime attraverso nuove formule che sono più adeguate per essere ascoltate dalla cultura che poi se ne deve occupare. Ma lei, che forse senza volerlo mi ha molto, molto bene anticipata, parlato di disagi, di infelicità e di patologie. A mio avviso è un grave errore curare quelle che sono le difficoltà della vita.
2: Le anche lei, immagino.
3: E come? Tantissime, non le racconto perché non perché la mia vita di per sé banalissima sia importante, ma perché la persona che viene da me ha diritto di potermi immaginare come vuole. Ma le rispetto alla difficoltà della vita, siamo pari. I miei strumenti, che sono meravigliosi per capire le difficoltà e i nodi irrisolti dell'inconscio rispetto a una crisi di coppia, a come educare i figli, a come affrontare la paura della morte, sono equivalenti a quelle che qualunque altra persona si può trovare a dover affrontare, quindi non è possibile curarle.
2: Dolori, sconfitte della vita, lutti sono di tutti, e forse è necessario, da parte dei terapeuti, dei medici, un richiamo anche alla responsabilità dei pazienti, no?
3: Responsabilità che comincia proprio con l'avere l'onestà di spiegare quello che noi siamo in grado di fare e quello che non sappiamo fare. Per esempio, io detesto essere idealizzata, essere considerata salvifica, unica, meravigliosa. Le persone cercano qualcosa di meraviglioso, ma in realtà vorrebbero loro essere speciali ed uniche, anziché confrontarsi terra a terra con le grandi difficoltà dell'esistenza, che sono poi quelle di tutti.
2: Che aumentano in un tempo, crediamo, aumentino in un tempo in cui è sempre più difficile essere ascoltati e trovare ascolto. Però è anche vero che spesso, lei lo scrive, insomma, sempre di più oggi i pazienti vanno dai medici, ma soprattutto anche dai terapeuti, facendosi la diagnosi da soli, no?
3: Lei ha detto un'altra cosa molto saggia parlando del fatto della difficoltà di trovare ascolto, però coloro che piangono perché non sono ascoltati a loro volta sono persone che non ascoltano mai, vorrebbero anzi fare una lagna a vita. A me l'idea di passare una seduta ad ascoltare un lamento sembra veramente tristissima, perché così si perde tempo.
2: Ma lo dice? Basta lamentarsi o no?
3: Come lo fa? Dico, okay. Anche alle persone che mi danno la fiducia di rivolgersi a me, che è quello che io non so e non voglio fare. Quello che posso capire, faccio un esempio così un po' scherzoso, io non ho nessuna pietà per gli amori infelici, lo dico sempre. Piuttosto dico alla persona che soffre lacrime d'amore, possiamo provare a capire perché lei sceglie sempre qualcuno che non può corrispondere ai suoi desideri?
2: Certo, quante persone ha curato? Questo credo che non tutta una vita di lavoro.
3: Forse no, benché io sia ormai molto in là con gli anni, forse numericamente poche. Per questo io sto cercando tanto, e ringrazio lei in questo momento che mi offre questa possibilità di una conversazione più ampia, di non intervenire sempre a cocci rotti, che è proprio la specialità della psicoanalisi. Quando tutti i disastri sono già consumati, si può cercare di dare un intervento che possa anticipare quelli che poi sono i disastri. Basterebbe per esempio il rispetto per il momento della nascita, la prima settimana di vita. In molti casi la vera prevenzione sarebbe non fare alcune cose che interferiscono negativamente.
2: Ecco, per esempio, un'eccessiva medicalizzazione o riduzione della persona a problema, soprattutto tra i bambini, io la vedo dilagare in una maniera preoccupante. È possibile che in ogni classe ormai delle scuole elementari ci siano almeno 5 o 6 bambini con disturbi dell'apprendimento? Non è che stiamo facendo la pesca a strascico per dare lavoro a qualcuno?
3: Purtroppo siamo ancora una volta d'accordo, ma credo che lì ci sia una collusione a tre punte, perché questa semplificazione, salvo poi strapparsi i capelli e gridare alla tragedia epocale, si basa su tre pilastri: i terapeuti, i pazienti e l'intera cultura che sta cercando questo.
2: I genitori
3: possono far parte dell'uno o dell'altra di queste categorie, ma qual è il significato di questo funzionamento? Non è un un disguido, una distrazione, e che si vorrebbe avere una indicazione rapida. Per esempio, quando qualcuno mi dice è urgente, io già sospiro, perché so che quando qualcuno si presenta con il criterio dell'urgenza e della fretta ci vorrà più tempo, si perde, lo dico anche in un modo sempre scherzoso, la fretta fa perdere tempo. Certo. E quindi si vorrebbe poter appiccicare un'etichetta, cioè si bada al sintomo e non alle cause, e si mira ad eliminare semplicemente il sintomo. Tu puoi magari eliminare il sintomo, ma dopo un po' ciò che lo ha generato si mostra per altre vie.
2: Senza contare che bollare con etichette di patologie varie, per esempio dei minori, può provocare conseguenze devastanti sulla persona.
3: Ma
2: lo
3: può assolutamente è sicuro,
2: deresponsabilizzarli o ghettizzarli, ad esempio.
3: Per esempio, io non ho il senso dell'orientamento, lo dico di nuovo.
2: Anch'io.
3: Lo dico di nuovo. Sarei stata sicuramente bollata da bambina, ma avrebbero messo

0: delle cosiddette terapie ormonali per le transizioni di genere. Non discuto della necessità o meno in alcuni o in tutti i casi. Parlo della fretta, che poi non permette di tornare indietro.
1: Credo che lei alluda a quella che è una delle mie ormai di lunga data battaglie contro l'intervento ormonale per l'inibizione della pubertà rispetto a problemi che riguardano la difficoltà di sentirsi rappresentati da uno specifico genere sessuale. Il problema è importante, va sicuramente seguito, va creato uno spazio, ma immediatamente a un bambino che non è ancora adolescente, già predisporlo all'intervento. Io quello che contrasto è innanzitutto, come ha detto lei, l'urgenza. In secondo luogo, di non dare spazio alla possibilità di trasportare il malessere dalla concretezza del corpo, dalla concretezza di bisturi e ormoni, a un problema psicologico di riuscire a capire ciò che siamo e ciò che vogliamo. Ma di nuovo, questo tipo di soluzione purtroppo non è solo ai pazienti che piace, piace anche ai medici, piace anche alla società che si
0: Perché se no
1: sente
0: ci si sente
1: poco,
0: fuori, no?
1: con poco,
0: Esclusi.
1: ti senti buono a poco prezzo
0: Progressista.
1: avanzato, mentre poi le pene, i ripensamenti di interventi che diventano irreversibili li pagano i pazienti.
0: Irreversibili, perché
1: Sono
0: poi la testa non può non puoi
1: l'irreversibilità.
0: operarla la testa. Sì.
1: Speriamo di no, ma forse ci
0: Ci arriveremo. No,
1: arriveremo.
0: c'è un altro pensiero che ricorre spesso anche nei suoi scritti. Cioè, questa ricerca ormai costante e considerata necessaria nel passato delle cause, delle premesse di patologie presenti. Il passato segna così irrimediabilmente il nostro destino.
1: Ma
0: Cioè, io dovrei
1: no.
0: pensare che allora che tutti i bambini nati in una baraccopoli diventano dei delinquenti.
1: Ma assolutamente no. E questo è un concetto idraulico che non ha niente a che fare con la psicoanalisi. È vero che tutti noi pensi nei sogni. Nei sogni noi ci sogniamo bambini tante volte. Dentro di noi continuano a esserci tutti i livelli delle nostre vite precedenti. E questo è bello, è una ricchezza, è un dialogo interno. Ma questo non significa semplicemente tornare indietro. Adesso, per esempio, si abusa della diagnosi di trauma. Tutto è un trauma e tu devi tornare al trauma. Ma tanto quel che è successo non lo puoi modificare. Quello che tu devi attivare nella dimensione interiore è la possibilità di dialogare col te stesso di ieri e il te stesso di oggi, possibilmente quello futuro.
0: Ma se lei non avesse fatto la psicanalista?
1: Ma mi sarebbe piaciuto moltissimo fare il restauro.
0: Ah, sì.
1: Il restauro, ma non delle splendide opere, dei quadri, delle opere d'arte. Credo che quello che mi piace davvero tanto sia maneggiare i cocci e riappiccicarli. Sono
0: Beh, in fondo lo fa.
1: Sì, ha ragione, però veramente se c'è una cosa di cui mi vanto, che sono bravissima con le colle.
0: Ok, e lei tra l'altro ama molto l'arte, ama molto il cinema e anche qui c'è un'eredità familiare, no?
1: Ma sì, anche se ho tradito le aspettative sia di mio padre che di mia madre, perché mio padre avrebbe voluto fare l'attore. Nel 1934 fece un film con Campogalliani, che allora fu considerato molto bello, Stadio, ma mio padre era ebreo, arrivarono le campagne razziali e quindi la sua carriera immediatamente fu troncata. Però mi ha passato la passione per il cinema e io sono una spettatrice professionista. Credo di non poter rinunciare ad andare al cinema e ho scritto di cinema forse più di quanto ho scritto di psicoanalisi, e sono una che scrive tanto.
0: Il cinema e l'arte aiutano l'analisi o viceversa?
1: Dipende da come la usi. Cioè, a dire, io ho una grandissima passione per l'arte in tutte le sue forme, però troppo spesso si usa male. Un'altra delle cose su cui io mi amareggio e pensare che, per esempio, soltanto guardare un'opera d'arte, che la bellezza di per sé sia terapeutica, anche il concetto di arte terapia. L'arte terapia è uno strumento, è un mezzo.
2: C'è persino la cromoterapia, pensi un po'.

0: cromoterapia, ipoterapia, danzoterapia, tutto. Si abusa come si fanno troppe psicoterapie, si fanno troppi nuovi termini con suffisso terapia. La bellezza, ma molte volte quello che succede a chi sta male è che non riesce a godere della bellezza. Non è che basta che lo metti di fronte a un bel quadro e quello guarisce. Si tratta di riattivare un dialogo interno. E semmai, questa è un'altra cosa che io ci tengo a dire, non è il nostro compito analizzare l'opera d'arte, che sia un film, che sia un quadro, che sia un libro. Noi dobbiamo avere un ritorno sulla psicoanalisi, altrimenti non ha senso. Cioè dire, gli artisti ci insegnano, sono nostri maestri inconsapevoli, come diceva Freud.
1: Anche la mamma è ebrea?
0: No, mia madre era cattolica.
1: Quindi lei non è ebrea?
0: Io non sono, ovviamente alla fine non sono nell'uno.
1: Ma sarebbe
0: nell'altro.
1: Stata perseguitata ugualmente, quindi da bambina.
0: È stata una vicenda molto drammatica, però sono rimasti tutti vivi, compresi i miei nonni paterni che erano ebrei, che erano ad Alessandria d'Egitto, che nel 38 avevano la buona idea di tornare in Europa.
1: Siete però scappati, vi siete nascosti?
0: È successo, sì, grazie a mia madre che poteva avere questi strumenti, e devo dire che nel nostro piccolo nucleo familiare siamo rimasti vivi. Se abbiamo imparato da questa terribile esperienza, non glielo saprei dire, che gli umani faticano ad apprendere dall'esperienza.
1: Lei li vede, li sente germogliare i germi di una nuova violenza antisemita?
0: Non solo germogliano, sono floridissimi. La violenza c'è sempre stata, ma in questo momento il non pensiero, il cortocircuito è diventato normale. Questa è la cosa che mi intristisce moltissimo. Adesso il fatto che si passi immediatamente, non ogni opinione è un'idea, che si passi immediatamente alla violenza della parola senza avere dato a se stessi il tempo di capire cosa stiamo dicendo o cosa sta succedendo, forse addirittura nelle manifestazioni positive dei giovani, e meno male che ci sono, ma io molte volte ho paura che non ci sia stato dietro un momento di riflessione, di pensiero,
1: per capire che la realtà è complessa,
0: che è complessa, che è ostile, e fondamentalmente la realtà non piace a nessuno. Uno dei compiti di uno psicoanalista del genere mio, di quello della mia formazione, è quello di imparare a negoziare con la realtà. Cioè, forse neanche a me piace granché la realtà, però so anche, ho imparato a mie spese, perché non dimentichiamo che per fare lo psicoanalista c'è un'unica formazione veramente valida. Facciamo i pazienti, impariamo sulla nostra pelle e sul nostro inconscio, e in questo impariamo che col principio del piacere non si va lontano. Solo negoziando tra quello che ci piace e quello che è possibile si può forse ottenere
1: e
0: qualcosa.
1: E poi forse nessun desiderio è davvero per forza sempre un diritto.
0: Questo è assolutamente sicuro, e uno dei problemi più grossi è che molto spesso quello che noi consciamente desideriamo non coincide con quello che realmente desideriamo a livelli profondi, e tantomeno con quello di cui abbiamo bisogno.
1: Però nella semplificazione corrente non puoi dirlo che tutti i desideri non devono diventare diritti, che ci sono anche dei doveri.
0: Ma certo, i desideri non, tanto per cominciare, io dico che bisogna imparare a desiderare, nel senso che bisogna negoziare, e anche capire, visto che lei parlava dell'equivoco di far coincidere desiderio e diritto, di capire quando il nostro desiderio cozza col desiderio e il diritto di qualcun altro.
1: Chi si rivolge a voi per età a una psicanalisi classica, diciamo così? Età,
0: ancora,
1: genere?
0: Ancora ci sono persone, e sono persone veramente di tutte le età, uomini, donne, giovani, adolescenti. La difficoltà è capire quando è veramente utile un'analisi del profondo per capire le cause remote di una sofferenza, o quando invece magari basta qualche consultazione che metta a fuoco quali sono i nodi irrisolti e poi incoraggi la persona ad andare avanti e a trovare le sue risorse, a rinforzare l'io, perché tutte queste psicoterapie a valanga, secondo me, rischiano di lasciare sempre io più fragili, dico io con le virgolette,
1: o dipendenti,
0: al tempo stesso arroganti e dipendenti, perché cerchiamo soluzioni facili che le faccia qualcun altro.
1: Senta, e qualcosa me lo vuol dire della sua propria famiglia invece, non quella di mamma e papà? Insomma, lei ha una storia a proposito di amore lunga con suo marito, medico anch'egli.
0: Beh, in questo sono veramente in una situazione statisticamente abbastanza inconsueta. Mio marito ed io abbiamo già festeggiato 60 anni di matrimonio. Non dico che sia tutto stato perfetto, però la nostra durata qualche cosa dice. E poi,
1: come si fa a durare così?
0: Sa che non lo so.
1: C'è una terapia?
0: No. Va lasciato all'arte, o forse all'artigianato di ciascuno. E questo non significa che io non capisca e rispetti chi sceglie altre strade, altre vie, altri modi rispetto alla sua personalità, i suoi desideri, i suoi bisogni.
1: Vi siete conosciuti da ragazzi?
0: Sì, eravamo medici insieme, anche se io quando ho scelto di fare medicina l'ho fatto lui è veramente un medico vero. Io ho studiato medicina, ma volevo già andare verso la psichiatria e la psicoanalisi, e sono morta d'angoscia quando ho dovuto affrontare la sala anatomica di dissezione. Ricordo che mi appoggiai molto in quel momento, ma poi anche quello è passato.
1: Vostro figlio non è medico?
0: No, e anche di questo sono orgogliosa, che abbia scelto tutt'altro. Non ha scelto né anima né corpo.
1: Okay.
0: Fa il geologo.
1: Beh, insomma, forse serve a curare
0: sempre
1: un po' la terra.
0: Sempre nel profondo.
1: Ad andare nel profondo e a dare un'occhiata
0: poi
1: alla
0: nella
1: terra.
0: Nella famiglia ci sono stati anche. Non parlo del resto della famiglia perché non so se gradisce di essere nominata. Però posso dire che nella nostra vita hanno fatto sempre una gran parte gli animali. Cani, gatti, non è possibile. Mi sarebbe piaciuto tanto anche avere, non so, una foca, un delfino.
1: O un figlio veterinario, ad esempio, perché no? Senta, mi racconti con un pezzo di sé, anche con una canzone, una musica che le è cara.
0: Oddio, mi piacciono tante, mi piace tantissimo il musical, tutto
1: sì?
0: Quello sì, tantissimo il musical. Ma se devo scegliere una musica, scelgo Mozart. Forse l'aria, il quartetto finale di Così fan tutte, soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, che ha quella dolcezza e quell'ambiguità che così bene rispecchia il senso della vita.
1: E in onde tranquille vogliamo navigare. Grazie, grazie mille.
0: Grazie Monica.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica.

Abbiamo lasciato il giorno di Dio e siamo entrati nel giorno dell'uomo, lunedì. Questa giornata è trascorsa nel lavoro, nello studio, nella fatica o nella malattia o nella solitudine. Siamo riusciti a consacrarla al Signore, perché tutto è preghiera, è preghiera soffrire, è il massimo del pregare, è preghiera lavorare, è preghiera studiare, ma bisogna offrire questi momenti a Dio come soave preghiera. L'abbiamo fatta, o magari non solo non l'abbiamo fatta, ma ci siamo allontanati dal mistero dell'amore di Dio, come il figlio del prodigo che ha scrollato di dosso la paternità per andare nel paese lontano del peccato, per esempio il peccato della bestemmia. Viviamo in un mondo dove in tanti si bestemmia, si cammina in mezzo a bestemmiatori ed è facile diventare un bestemmiatore. Dio non voglia. Come abbiamo trattato il nome di Dio in questa giornata, questo nome santissimo che deve riempirci il cuore di commozione al solo pensiero che si è fatto uomo e ha steso le braccia sulla croce e morendo ha pagato per i peccati dell'umanità. Se ho usato male questo nome, Signore, misericordia, non lo farò più.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera.
2: Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo la mia.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica.
2: Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi
2: nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguali le tue opere.
1: Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome.
2: Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
2: Ti loderò, Signore, il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande com'è e la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato.
1: Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi,
2: ma tu, Signore, Dio di pietà, compassione, nel tuo pieno di amore, Dio fedele.
1: Volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
2: Dammi un segno

0: sei buono, Signore, e perdoni. Lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
2: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, Tu mi hai redento.
0: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo, e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messa abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC, notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Decrescenzo Sica. Rondine al nido. Terzo appuntamento con le voci parallele. Francesco Albanese. Registrazione del 1942. Luciano Pavarotti e Jonas Kaufmann.

0: Di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al Nido, terzo appuntamento con le voci parallele, di Francesco Albanese, Luciano Pavarotti, Jonas Kaufmann.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ennio Morricone, musiche per la TV. Nel 1971 esisteva soltanto il canale nazionale RAI. Il regista Alfredo Giannetti dirige Anna Magnani, di incomparabile bravura, nella serie di film TV Tre donne. Né La Sciantosa, ambientato durante la Grande Guerra, la protagonista, che è stata una celebre cantante di caffè concerto, è ormai in declino. Vive sotto minaccia di sfratto a Torino ed accetta di andare a cantare per i soldati al fronte. Quando si presenta sul palco imbandierata nel tricolore, vede davanti a sé giovani soldati feriti e mutilati. Indignata e sconvolta, si strappa il tricolore e, anziché intonare un'allegra marcetta, attacca O soldato innamorato, canzone poesia del 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. Lo spettacolo sarà interrotto da un bombardamento e poche ore dopo La Sciantosa morirà mitragliata, ma ha salvato un giovane soldato al quale ha fatto da scudo con il proprio corpo. Dal film La Sciantosa ascolteremo Tramonto sul campo, versione breve. La versione lunga, nella quale appare il ritmo del tamburino, è ospitata in un altro spazio di questa stessa rubrica.

Ora siamo nel 1988. Nella TV a colori e molti canali, le fiction si chiamano ancora sceneggiati. Uno di questi è I segreti del Sahara. Dalla colonna sonora ascolteremo la versione originale di Saharan Dream con la voce di Amy Stewart.

dell'anno successivo, 1989, siamo ancora nel deserto con Il principe del deserto e dalla colonna sonora ascolteremo Il figlio e la nostalgia, voce solista Pina Magri.

Per omaggio a Ennio Morricone, musica per la TV. Abbiamo ascoltato Tramonto sul campo da La Chantosa, Siren Dream da I segreti del Sahara e Il figlio e la nostalgia da Il principe del deserto. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone.

RNC Note di classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel cor più non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel corpio non mi sento dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommatti, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello. Note di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza. RNC, Notte di Classica. Giovanni Battista Viotti. Dai 32 Souvenirs de violon per violino solo ascolteremo Souvenir numero 4, maestoso, Souvenir numero 13, allegro brillante, e Souvenir numero 20, allegro, violino Guido Rimonda.

di Giovanni Battista Viotti, dai 32 Souvenirs de violon per violino solo, abbiamo ascoltato il souvenir numero 4, il numero 13 e il numero 20. Violino Guido Rimonda. RNC, note di classica. Joaquín Rodrigo, adagio dal concierto de Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta.

Joaquín Rodrigo abbiamo ascoltato l'adagio del concierto di Aranjuez, chitarrista Narciso Yepes, Orquesta Nacional de España, direttore Ataulfo Argenta. RNC, note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini, Tosca, Atto Terzo, E lucevan le stelle, Cavaradossi e Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo.

Di Giacomo Puccini, da Tosca, atto terzo, abbiamo ascoltato E lucevan le stelle. Le voci parallele per Cavaradossi erano di Jonas Kaufmann, Franco Corelli, Placido Domingo. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

avanti per uno, di uno in tanti, da uno strumento solo all'ottetto. Johann Sebastian Bach, partita numero 2 in re minore, Bachwerkverzeichnis 1004. Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Chaconne. Violinista Uto Ughi.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la partita numero 2 in re minore, Bachwerke Verzeichnis 1004. Violinista Uto Ughi. Jacques Offenbach, duetto numero 3 in mi maggiore, opera 54. Giovanni Sollima e Andrea Noferini, violoncelli.

0: di Jacques Offenbach. Abbiamo ascoltato il duetto numero 3 in Mi maggiore, opera 54. Giovanni Sollima e Andrea Noferini, violoncelli.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Trio divertimento per pianoforte, violino e violoncello in si bemolle maggiore K254. Allegro assai, adagio, rondò in tempo diminuetto. Massimo Palumbo, pianoforte. Suela Mullay, violino. Jakob Ludwig, violoncello.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Trio Divertimento in Si bemolle maggiore K254. Massimo Palumbo, pianoforte. Shuela Mulay, violino. Jakob Ludwig, violoncello. Johannes Brahms, quartetto in sol minore numero 1 per pianoforte e archi, opera 25. Allegro, intermezzo, allegro ma non troppo, trio animato, andante con moto, animato, rondò alla zingarese, presto, meno presto, molto presto. Pianista Arthur Rubinstein, con elementi del quartetto Guarnieri, John Daly, violino, Michael Tree, viola, David Sawyer, violoncello.